plaja in andret. Questa qua non sono stata salda, e il reclama qua c'è il po. Se tu vuoi salvare la patria, va stare mo in toc pugno. Jantas passen a bonura, un bel dia il stat befreist.

Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tu modest fruscher sul Röven sper il seradoir ploler. O quanta liaut ci vada spertai via, nu bada ti a lei de poesia. E pur, tu sas ci passa mi gettan li stessi in cun ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e sorria. Imblida sa dolur e sa fadia.

canzun da sera. De Florin Camatias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Curc il sen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni l'om la buona luna, ad il cor, vini incantaus. Ciafan e plage, la canzun da sera la gude, harmonia vegna strada, o da fons del steunkel cor, e carezia frascentada, tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steuncla forz e flat, compagnia caurimnada, con il sons da bicantà, allegresce la contrada, cloma clar, fa se la gra.

Dingonder da Louise Famos. Dingonder c'è oveg, in gio c'è ogiarà, cim sa da dir. C'è sun stat, c'è sarà, cim sa da dir. Portem vent sunt iala, bütem flüm alla riva.

0: Las novitats der RTR.
1: La populazione da Brinzauls doi elaborare il nuovo malaccio al vice insieme con l'ETH. La Vesnanca d'Alvre e la Regenza Grigiuna hanno informato ieri davanti il stand attuale. Attualmente venisse l'iniziativa da neutralità refusata all'urna. Per l'iniziativa d'alimentazione è si pli stretch. E Laura oggi si ferma sul traccio di plova a Dina Puspei. Quater maximalma in 17 gradi a quera. Gliela sis, meu nome Urs Müller, BNG. Dalla sera di informazione a Castia, la Vischnanca d'Alvre e la Regenza Grigiuna informata vart l'avenir dal Vich da Brinzauls. Insieme con la ETA, duain les abitants restants concepir e sviluppar il Vich futur. Le chases de las persunas che bandunien il Vich duain venir spazzades. En tot sein finus venides inoltrades 42 dumondes de dislocazion. Grazie alla galleria de drenage el Vich de Brinzauls de Pin Mezzon Puspei abitabel. La Val Calanca è attualmente invece accessibile per il traffic. La ragion sa implire sboves ca in sotterra la via. Quella restia serata fino al mainozzo di misdì. Castaneda set sai anche contangibil con l'auto, a declarare in pledader de medias della polizia cantonale, sin du mondo dall'agentura de novitats Kisten STA. Per motivs de segirezza sai a plin avant serata la via cantonale tran ter piani di Verdabio e lo stallo. La polizia è in collaborazione con le Vischnanches evacuai di informales persones che saien pertucciades il pli fec. Era in legge di una bassa dat impediments de traffic per via da bova se er serade la via tranter San Jon e Charles, schwer quella tranter Suren e Duina da Dora. Qua scriva la Vischnanche de Schuol sin sia pagina di internet. Avess il sovran Svizzer votale in chat da Wust, avart l'iniziativa da neutralità, fis quella venida refusata l'urna con 54%. Quai muss l'emprim barometer da votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza della SRG SSR.
2: Intanto che 54% delle domandate e domandati sono contro l'iniziativa, indicesse 42% ci sono per, 4% sono indecis, che ci dà un vantaggio da 12% als avversari dell'iniziativa. Eir muss la ricerca clerce unic aderentes ed aderents del PPS sostegnen la maggiorità l'iniziativa da neutralità. Tercels partiz ci han dato ora la parola «Kunter» è la base «Clair Eir Kunter». Erst abundant la metà delle persone domandate sostenessero una definizione della neutralità scritta in la Costituzione, dice 70% c'è la possibilità di sanzionare e di collaborare su un livello internazionale è più importante. Tut part alla ricerca han passa des 7.000 persone da tutta la Svizzera. La quota de sbalz è der plus minus 2,8 punti percentuali. Fabia Caduff, redazione Casa Federale.
1: Per l'iniziativa d'alimentazione dati attualmente in una situazione da pat. L'enciata da Wust avesse un 49% già contro e 47% per l'iniziativa. La votazione è il 27 settembre. Sentre il presidi da il Center Watt sa distanziesce er la superstanza dalla partita da sia consigliera governativa Valerie Dittli. Con 14 contro 6 vuster 2 abstenzions, ricomanda ella als delegats da Bitch zu stignare in ulteriore candidatura da Dittli. La superstanza è samusada trumpada, da vart la mode e maniera sco Dittli aia annunziasi a candidatura per la regenza. Ella naia bitch coordina quai con la partita e naia er bitch resguarda termins in quest connex. La fin demna a Valerie Dittli annuncia che ella voglia candidar l'autor favrer per una ulteriore periode d'uffici. Ella è già da dit su gran squetch politic per via de se stil de manardi spitaivel e per via di una procedura currenta in connex con maldiever d'uffici. E dank del sport balla pe en la runda da play-off per l'Europa League a Thun perso dai fer contra Lech Posen della Polonia, Kleramein, con 0-7. Il geo de retorne l'emna proxima. Cro del campion svizzero continuesce Thun en la fase da Liga della Conference League. Ed en la runda da play-off per la Conference League, in Gistreis Club Schweizer Staats in Aktion ihr Seira, Sion a Pers contra Ajax Amsterdam con 2-4, Lugano a Godegna contra Maccabi Tel Aviv con 2-1, e Son Gallia Pers in il Danemark contra Nordsjælland con 0-1.
0: La meteo.
1: Oggi si grigia e bletsch contro saire dati sclerides. La temperatura maximale è tra 13 gradi in legge di nota, 16 gradi in sorselva e 17 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: La via della Val Calanca è bloccata per via di Nabova. Per motivi di sicurezza è più avanzata la via cantonale tra Piani di Verdabbio e Lo Stallo. A scuola in serata le vie tra San Ion e Charl e tra Suren e Duina.
0: Qui è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
3: La buon'ora del 25 agosto con la Dina Scena. Buon dì, spero che voi avete dormito anche l'inizio. Neanche così semplice, con le stunze e le stagliette di questa notte. Mi c'è casa, è una nuova erotica per aiutare a nirbain ordelette. Bel fai qua con noi.
0: RTR. Dalla Damaun alla Saira.

0: bel vendredi cu RTL.
1: Lăsați-i deși.

Im bun vinde di bunura dal svancin de wash di bejuste 5 dies de voce la EM d'atletica leggere si da fin a Birmingham dai a fin già al prossim highlight. A Losanna a lue al du de javel de Quindes Diamond League Meetings e saira aia comenzà i qua giusto con il record an mon Duplantis a pisera pel spectacle i udegna l'occorrenze de Silir Kulasta i qua con in altezza de 6 metri i vanciun a mon mai approccia a mon mai nenis in atlet Silir usce ot sun terrain svizzer. Al programma principale de l'atletissima da Losanna dai loro quiste saira una gronda parte dell'elite mondiale is la partenza a Losanna, ma nos atleti e atlete svizzeri ne ston proprio nicht so par, usce per esempio de vera giusto quart de volas ot questa sera la campionessa d'Europa, l'Angelica Moser il Silir Kulasta, i vers des de la snow flora la corsa d'impedi Mainz con di Tachi Kambungi, ci ha mancanta bros, non so la cordain alla EM, avant pax dis be per parchi, Pachi o sapunta la chance per una piccola rivancia. E per finire allora questa sera il meeting a Losanna vuol dire circa verso 10 delle 10 poi allora eravamo vera la nostra staffetta delle donne sur 400 metri sbaglia proprio la paina e su quella disciplina nu fa parte della Diamond League le Svizzere non savano ci hanno guadagnato la medaglia d'argento a Birmingham pisarà per Blair Prejair e erbata cor quella iada per i fans dell'atletica leggera fin d'evna passata e appunto questa sera Quaren ir Elis a Losanna SRF Mossa Live. Le 6 din quart. Vende di bunura, ti vici un bon dia.

Vinde di bunure in 8 minuti e le 6:30. I devinde dot dai allora era nuova musica de Del. Sam Smith. C'è una che non c'è una percezione, questa qua al James Bond Song Writings on the Wall. Acciv per quel Grammy, in Oscar, e pustit con c'è una per sias balladas da Herzschmerz, Dio se ne ha da. Questa qua. Oh, won't you stay with me? Stay with me, dal 2014, quasi il soundtrack per Course Roz e appunto oggi ora al nuovo album di Vendedoz, dai a quel Hazel Eyes, è il titolo, e experts di musica, ci titolation la musica su quell'album nuovo, tante rotte con frasi, sco in branclada ciode sia quai. Se vai nadino dovrar, brancladas ciodes, per quai otto bonura a nostra redazione di musica clitore una di quelle, ci dis era punta da chattar sul nuovo album di Sam Smith, To Be Free.

Eros Ramazzotti. Per un buon vendere di buon'ora, vi devo registrare le novità dalle 6:30. Buongiorno.

0: In Belwind di Bunura osseles sesi mezza Urs Müller Prankulis Novitats.
1: Dalla sera d'informazione che stia la Vishnanke d'Alvre e la Regenza Grigione informata war la venire del Vic de Brinzauls, insieme con la ETA do Einels Abitanz Restanz, concepire e sviluppare il Vic futur. Le chances delle persone che abbandonano il Vic do ein venire spazzates. A Vesel Souverän Schweizer wird da lanciata da Wust, da war l'Initiative der Neutralität, fis quella venida refusada l'urna con 54%. Tra l'Initiative d'Alimentation, desi attualmente per contro in Situation de Pat. Quai muosse l'emprim barometer da votazione che l'Institut GFS Berna a fac per incumbenza della SRG SSR. Ed è la runda da play-off per l'Europa League a Thun perso dai per contro l'Ech Posen della Polonia, Clara Main con 0-7. Gli audere torne l'emna prossima. Croda, il campione svizzero, continua Shell nella fase della Liga, della Conference League.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: Il vento di Bunura comincia a senza pioggia, a smuide l'ora per la Bunura e comincia a piovere dal vest, per parte fatta intensiva, ci può durare fin verso sera. Qua le temperature più freschine, oggi da 12 gradi in giro di notte, fin 16 gradi da oggi in surselva, e maximalmente 18 gradi in regione di Cuera.
2: Vias e traffic.
0: La via della Val Calanca è bloccata per via di una bova. Per motivi di sicurezza esercerà la via cantonale tanto piani di Verdabbio e lo stallo e a scuola sono serate le vie tanto Sagnoni Sciarl e tanto Surin e Uina da Dora. Tutti sono via oggi buon'ora, fate attenzione e buon viaggio.

0: I plani plani comencă să vorar de fin de if nevinde di bunura vanci avant les set.
1: RTL Impuls.
0: Anna Fluri ha bunura cu sesi in pisa mainzi di storias per prolungar in cic nosa sta.
2: E 100 ore sunt terrazza vide la maese da crappa. Sunt quels ciabels da plastica alfs. Mi es ciamme staccin sulle surfaccia. Per colazzium, docco un cornetta di crema da cius ed un zui da persic. Mince bunura ans cumpre bab un pacchettin portratins da panini. Mince votta dai la sprenza ci fustiers un da quels speziels d'argent ci liugen. E la temma ce mie frer clapes un da quels speziels d'argent ci liugen. Durant il di es o scecciot ce la bella cesa freida da crappa porta stigeriment. Il ceva mezzi fenza per solit il bagn il lei. E dai a vis per la prima votta una serp dova con nuder. Da spelò non risci più da dire nuder. Quellas es zoppen dappertut. Ed er vis quen svelce quellas noden. Illürt a vos cese docco una serp. Granda e naira, sai a quella. Mie bab lo scuviert il prüm di delle vacanzas. E non va frischede da dire guarder. La saira passede wenn se vis cinc scorpiums vid il mür de vos la maise da terrazza. Ed observo scucel se muentolur a guais. Se c'è mintri slerva lunge, trampulinesci o se c'è tutte le bestie scappen. Mie bab dice che quelles egen de più tema da me cu vice versa. Ma è non sum per svase che qui sai a vaira.
1: Impulse.

0: Komcar venerdì con in Schlager per ce nuova fra signor di venerdì do di dudes dalles set.
1: RTL Cinta la du monde dalemna.
0: Süt e la sta vanci ses quai dudine vezaine ibadaine irsia osa dat al main in pa della pluja bramada. Tempo per domandare romances e romans quant pisis ce la sutina falura ades.
2: Iei scic.
3: Un tema ci occupa attualmente a tutti.
4: Al momento è estremo.
5: Intorno e dintorno esiste.
3: Qua siamo a 35 gradi, a scuola l'ignore intorno a 32 gradi. E da fatta Samiden, e si inizia a 26 gradi.
6: Si dice che è dato quella periodo che è stato. È caldo. Ma uno è sgarzato.
7: Già, ciò faccio da un effetto che è las Alps an piteu
8: bler masacot ci desta da star al bler be da dim vart
9: ci fa pisers is naturalmente il zvadrets i ci svai montogno ci tu vezes tot la svalz il zualz tot sutora
10: vi pel di e non sai non spoir col velo non spoir camminare de simplemente bler masacot giù la bassa va in badà ma qui le montognes vara manci una stat fice agreabla.
5: Tuarner dall'Alp cingemnes più bocci coisità.
11: Non sono di un motivo del festival qua, con sto i pivaugi dell'Alp, e ai piuttosto in tre momenti.
9: Spaurs il spaster sudal hanno giudici un grande problema con qua.
12: In generale, poi per Frankfurt, chi tos.
10: Questo è un gran problema di spararci a questo non va in avanti, in gli stessi modi.
6: Io credo, anzi, avevo bugginca, ma. Stiamo a fare fine, questo è il
13: non siamo in tozzi, non siamo fontane a sponire fin, cioè non avevamo neanche più agua. E ci mincino stesso un po' rispettare qua e di rintorno un po' più. Vare un po' più responsabilità per qua ci hanno fine.
8: Non so, speraine che non la pluvia, si venga, ne sa, ma se speresse che non si pluvia e loro più qua sono ci aiuti un po', ma loro. La sutina di quest'anno quella non è di ventamo.
0: Appunto, sei dati un po' da quella pluvia bramadi. I vesi erano da dare un po' fin saira, ma er qua pi sera l'ora pel prossim. Problemin al font non è pronto per massa blere blec da vola sutina. Qua l'ora erano il nostro tema, ozza buonura in buon in ora.
14: Nove delle sette, buon dì.

star sicul RTR al 20 di bunura in 4 minuti las novitas de las 7 tema tanto rotter la sera di informazione sera a ce stengio ci desnu informa sur de l'avenir del comune de Brinzals fin la amos simple rets belle che conosce bunura.

0: Les novitats de RTR.
1: La populaziun de Brinzau soi elaborar il nov malesch del Vich insieme con l'ETH. La Vischnanca d'Alvre e la Regenza Grischuna han informà ier de Wattelstan actual. Actualmen vignes l'iniziativa de neutralità rifusata all'urna. Per l'iniziativa d'alimentazione esi pli strec. I Laura oz esi ferm sur tracce di plova di ne puspe. Quaiter maximalmen des doc grazie a quira. Iele set, meu nom Urs Müller, BNG. Dalla saira d'informazione che stia la Vischnanca d'Alvra e la Regenza Grischuna informata ward l'avenir del Vich de Brinzauls. Insieme con la ETA do eines abitants restants concepir e sviluppar il Vich futur. Le chiases de las persunas che abandonien il Vich do ein venir spazzades. In tutt sein finus finides inoltrades 42 domondas de dislocazion. Grazie alla galleria da drenage El Vich de Brinzauls de Pin Mezzon, Puspe, abitabel. La Val Calanken è attualmente becce accessibile per il traffic. La Region sa implire sboves ca in sotterale via. Quella resta serata fino al main ozza mesdì. Castaneda setza è anche contangibile con l'auto, a declarare in pledader de medias della polizia cantonale sin Dumonda dell'agentura de Navitats Kisten STA. Per motivi di sicurezza sa in plena avanzerà della via cantonale tra i piani di Verdabio e lo Stallo. La polizia ha in collaborazione con le Vischnanches evacuato ed informato le persone che sa in pertucciare il plific. In l'engedina bassa dati impedimenti di traffic per via da Bova se sarà della via tra Sagnon e Schiarl, square quella tra Zuren e Duina da Dora. Qua scriva la Vischnanca da scuola sin sia pagina di internet. Avesse il sovrano svizzero votato in chat da Vusta vart l'iniziativa da neutralità fis quella venida refusata l'urna con 54%. Qua muosse l'imprim barometer da votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza della SRG SSR.
2: Intanto c'è 54% delle domandate e domandati sono contro l'iniziativa, indicescen 42% ci sono per, 4% sono indecis, che ci dà un vantaggio da 12% als avversari dell'iniziativa. Eir muosse la ricerca clerce unic aderentes ed aderents del PPS sostegnen e la maggiorità l'iniziativa da neutralità. Tercels partiz ci han dat ora la parola «Kunter» es la base «Kler eir Kunter». Ersch abundant la metà delles persunas domandadas sustnessen una definizion della neutralità scritta in la Constitution, dicen 70% c'è la possibilità da sanzionar e da collaborar su un livello internazional es più importante. Tut part alla ricerca an passa des 7.000 persunas de tot la Svizra. La quota de sbalz est plus minus 2,8 punts procentuals. Fabia Caduff, redaktion Casa Federala.
1: Per l'iniziativa d'alimentazione dati attualmente in situazione da pat. L'entrata da Vust avesse un 49% già contro e 47% per l'iniziativa. La votazione è il 27 settembre. Sventre il presidi da il Center Watt sa distanziesce er la superstanza dalla partita de sia consigliera governativa Valerie Ditli. Con 14 contro 6 vus ter 2 abstenzions recomonda ella als delegats de Bitz sostegnare in ulteriore candidatura da Ditli. La superstanza è samussata, trumpata, da vart la moda e maniera sco Ditli aia annunziasi a candidatura per la regenza. Ella n'aia bitch coordinà quai con la partita e n'aia erbitch resguardà termins in quest connex. La fin demna a Valerie Ditli annunziò che ella voglia candidar l'autre ferver per una ulteriore periode d'uffici. Ella è già de dit sud gronschquetsch politik per via de se stil de manardi spitaivel e per via de dina procedura curenta in connex con abus d'uffici. E per finire anche il ballo a pè in la ronda da play-off per l'Europa League a Thun per Sordaifer contro Lech Posen della Bologna Claremain con 0-7. Il geo da ritorno è l'emna prossima. Grod il campion svizzero continua Shell in la fase da Liga dalla Conference League. Ed in la Runde der Playoff per la Conference League in gis 30 Club Schweizer Staats in Aktion, Sion a Pers contra Ajax Amsterdam con 2-4, Lugano a Gudignà contra Maccabi Tel Aviv con 2-1 e Sangalia Pers in il Danemark contra Nordsjælland con 0-1.
0: La meteo.
1: La bonura dati anche clarides, il sventer comincia a plover nad al vest, per part plovi ferm. Contra sera cessa la pliavgia, la temperatura maximale è tra 12 gradi in legna di nota, 16 gradi in surselva e 12 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: La via della Val Calanca è bloccata per via di Nabova. Per motivi di sicurezza è plena avanzerata la via cantonale tra i piani di Verdabio e lo Stallo. A scuola è inserata la via tra San Ion e Charles e tra Surenne e Duina.
3: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch.
4: Il vento di buon'ora del Svancin a Washno è già pronto. In un momento più speciale è dato il Seira a Ciaste. Ed è stata l'ultima Seira di informazione per Daniele Albertin. Il presidente del comune Albola Alvra è stato l'ultimo 8 anni, 27 anni, la faccia di tale Seira. Cosa come già è stato per lui? Scopriamo qua per noi. È una linea scena. Buon'ora.
0: RTR. Credibile e simpatico.

0: Bel vente di bunura disch passales set is il saire d'informazione er saire in connex col rutsch de Brinzauls è stata una jade de più una emozionale. Nicht ci ves dat votum so critica na id è stat l'ultima saire d'informazione per Daniel Albertin. Il presidente de comune de Albula Alvra è stat als ultims 8 ans 27 jades la faccia de quelles. Il 27 avle eside a fin con standing ovations e applaus per sia lavur e per ses engagi.
1: Ja, ich posso schon dirle, schon greve, oder iva manu 27 saire d'informazione. Die waren hier differente Time präsent in der Serie der Information. An der Lotterwart, in so einer Wiekerserie, hier kommt tot die Schweiz, die waren in der Porto der Population, die in der Porto des Partucias der Schweiz.
0: Ich verstehe, sei ein Wies pro Applaus in ein bisschen Alarm pro Daniel Albertin. Ich fiche grond, ist lure stat al surleft. Cina, na dat malgrado quasi dis capita durant als ultim sons in a gronda Katastrophe.
1: Aber per me, was es da dort uns, con in einer Phase sehr intensiv, da con Brinzauls, ja schon in Liv gemeint, ci sa simplement, che è la mi da vosa serie di information, ci capete, becenza c'è a Brinzauls, adossa capete, ierna vot momentan a Brinzauls.
0: Qua dice Daniel Albertin, er saire da vossia ultima saire di informazione sco president de comune. Tra di allora er c'è nuna da quella 27 ci sia stat per ella più greve? La risposta quella dai a oz antil magazin de mezzodì o l'ora su rtr.ch.
2: Per vos. Con vos.
0: Buondì.

0: RTR, el vent de bonura in poques secundes vaig a passar les 7 notes corint del sport. Più precis del sport de mountain bike. Oggi di 3 della corsa de mountain bike de plus etappe in Grigion, el Swiss Epic, ma l'ora mette al programma della corsa ad una d'accesso il CE, per via della ferma pluvia e per via de privel de stresores an els responsables del Swiss Epic schon stuvü adattar al tragetto della seconda etappa. Erier oggi sei l'ora d'accesso nu adattar al tragetto per la corsa de dot. Oggi impede dir de la punta sur il tet del Swiss Epic per dir uscenes al pass de Scaletta via Tavos haia decis de redur ed la terza etapa del Swiss Epic i restar be in Engedina per dir uscea. Uscea an les ciclistes il ciclist del Swiss Epic de far ots be 61 kilometers be hai pare ir quai vare bler as müda mainz pretenden blere flexibilità de tot les participantes i de tot els participants uscea ir del team RTR un'impresa che conosce fin già gli ultimi dies con Rolf e Pierina Beli. Roman Dobler, ellis alla partenza, alla punt e poi ossa spranza se tot va bene di scuorer con es dus avant la partenza. Roman, buon dì Roman.
1: Allegra manche buon dì qui dalla punt in giocedese actual manche per fortuna a Mosutti rivizzo ne Rolf e Pierina Beli del team RTR lo indite avant, tutta smutta da Mainz pretenden blera flexibilità. Da voi, Pierina, come ha avuto arm con la flexibilità? Sapiglia qui un disco c'è il vegno o coesi?
2: Gei, è proprio da stare flexibile. Io e Gemma Demper tutti. Mi sta a fare meglio la situazione. La sera studi già ganz. Gei, prendo G per G jetzt ne meine. Proprio al spicciato anche io se decideo. Checke il plan per l'altro G. Ja, per noi mi dice che non è stato in convello, non è stato in convello, training è applicato, ma sì, è proprio una buona decisione che io ho fatto.
1: Un'etappa ci dice scurzlida per 20 km, non resta in antilavalle, in un anzur al pass da scaletta, poi resta flessibile, Rolf, è qua ci per tu che la vesce dire, la bismenta, qua sarà una delle grandi sfide, c'è tra Reint.
3: Ja, sicher, forza bis qualche Profi-Athleten, die Buschilettrainen relativ pauk, aber dort per Celska waren halt Pigic cum Velo, ja, schon tendenziell trainen tic de pli, per cui waren tic Pigic, zuenter de kurz, die wo mis jivin, die la gronda prief, die und inaga, lui halt schon bianchi, senza il 13 adeguati.
1: Auch la Taktik der Trareint hat schon sein, eine Jacke, der Plövia, der Wenz, nur ein Pulloverin, so teint am Mensch, proprio plus das Wetter, plus das Schicht.
3: Ja, aber letztes Mal aus Mayenne wohnen, Partenza, per quel che plova, wo tragio lui, ja, prendel, wo wir Mensch schon mal gerade il necessario, ja, aber tut ihnen halt, buona Rista, Risti halt, kins. Chi sa sono 13, chi sa c'è il porta quasi.
1: Ma non c'è che vuoi pigliare una giacchina da pluvia o c'è vuoi te la trovo ora e mettavo sotto il sito e poi dopo c'è un terreno ci vedo se 2 km curante io cernetto da cominciare da pluvia.
2: C'è qui, io prendo io con quella giacca c'è chi sa quella possibilità di 30, c'è chi vengono a plover nie esci vin pli freid lu bo bien chin sa schon en tot len chatte lu ans gani gine as options pli de das a trempli kaulge
1: jetz na visa als provuche nun au visa mo sprüms du ai dit quasi schee sco un stiefel in se sur al salzer da dir col velo
2: che sa quei dat sin mo dat ein pau kaul nus meine zwempli sto steg un wirne schier cum velo aber at wenn du seit jetzt nus wie gen la sigira che nus trecin en qua e tegno la pliev che tegno il kaul un pau et nus gen din a plipu gen wenn ich pli kaul che mir freit.
1: Un collega va un tadiz con Rolf, io un po' più esperto col velo e allora non si sente forse nulla c'è la pluvia.
3: Ja, letztendlich trauen wir nicht hin, wir sind auch eingesperrt in der Stadt der Kaulu, aber das ist wichtig, in dieser Relation, simplement, dass wir motiviert sind. Jeg vil plage skoen til oss, bortre til kan vi ikke få dikken kunne solelle. Jeg simpelthen skjer skoen jeg også.
1: Partenza per la quarsis la 7:30, nuve zain vi qui es profis quest staun schon in linja e vui au at lura la 7:40 sul traget scurzni odds de 60 km. Bella quarsa e buon divertimento.
3: Grazie Vic, Roman.
0: Grazie Vic, Roman Dobler, per le informazioni direct de la punt. Partenza punto 90 di per la terza etapa del Swiss Epic. Es alle 7:30 in pac moment in 6 minuti. E appunto la gruppa con Rolfi Perina Bilic in giusto do di esparten l'ora le 7:40 su rtr.ch restaivet via live ticker sul Courant.
4: A Puls, der Sport.

0: RTL 20 bun ură dăl zvencină, o șpranță al cumânța irbain păr vo, intant statlăs setimeță, ură pălăs novitați, oță bun ură cun urs mâlăr.
1: A tu zaunai da in gron incendi la noc pasada, in restaurant cun abitaziun saiars completa main. 5 persone saien ang sparides, quai a comunicia la polizia cantonala. 8 persone saien venites blessades per part greva main. A Vesel Souverän Schweizer vo talentschat da wust, da ward l'initiativa da neutralitat fis quella venida refusada all'urne con 54%. Da l'initiativa d'alimentazione dessi actualmente per contra in situazione da pat. Quai muss l'en prim barometer da votazione che l'Institut GFS Berna a fac per incumbenza della SRG SSR. Ed in la ronda de play-off per l'Europa League a Thun perso dai per contro Lech Posen della Polonia Clara Main con 0-7. Il giro di ritorno l'emna prossima. Crode Thun o continua in la fase della Liga della Conference League.
0: La meteo. La bunura comincia a mosanza plöge, a smüde l'ura per la bunura eint. I comincia a plover nan del vest, per parte da fata intensiv. Ci può l'ura durar fin vers saira. Quattro pro temperature spi frescines, 8-12 grazie in inge di notte, 6 grazie in sur selva, i fin maximal manch 18 grazie oz in la region de Quera.
2: Vias e traffic.
0: La via della Val Calanca è bloccata per via di una bova, oggi per motivi di sicurezza è serata la via cantonale tanto per piani di Verdabbio e lo stallo. L'ora a scuola sono serate le vie tanto per Sagnonis Charl e tanto per Surin e Uina. Da d'ora, tutti in via, fate attenzione e buon viadi. Gabi De Gonda e Sergio Goetsch da viadi pel moment col kicker isis e sono giusto a dudì de sent fin tavo de spiolun de sdi joven es nos quiz della bunura ad una prunciun a casa o alla plazza del lavur o in gioci sun l'ore giuste e era una fat fermativa a tavo prossimun lem e c'è RTR e si riva a far la visita a tavo quasi a craia dudì fin in incidina tad la ineada.
3: Sa vuoi in sauna? Sì, hai tu un augur, non sei venuto, Steven, di Simon Lem, semplicemente sensazionale, also schön, benvenuti, wir sind mai mai speciau.
0: Hai, den Giocci su un ozzi, cocciol beim Fnü e stat ozzi, qua du dina, giusta, scoprasse.
2: RTR, da luz, per vus.
0: Bella, c'è con noi un buon dì.

0: Vanja Vantlezotti Nojovai.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vostra bottia dal Vich e la regione.
0: A ischi sguardo sulla fotografia del nostro Yal su rtr.ch. Allora, è quel per il momento in gir con un cabrio, coscien, tras il grigion. A ischi qua tu, Nassaia, c'è essa però sgiura esti a nos che crisis porta ir uscia vint fresh durante questa sta. Despo l'undesdì es nos io della buonura fin già inviadi per ti assent l'ora a salofi savognin in avanta lax i vrin i er all'ora centà a tavo nos Yal i qua giusto dus Yal. Eroch später der che dus runde sel che risese pront per la prossima runde Sergio Guecci capi di conto bundi in jo eshet rivaz o tenes appunto cul cabrio torna qua
3: Cabrio bu popi
4: non so il progetto pure il giuir il che risei sem via di ozzo pushback con una persona fece con una scienta di nos gi da pretensions nos is uns pil moment alten stei va a chatter Otto Heini, bundé Otto fa grand plaisir, ci può dare essere co ter vos ein ter schreiva.
5: Bien gi en zemmen.
4: Otto, az regurdez anca vos am prim kicker is eis?
5: Nie, qua schon de biao.
4: Che noi per ons.
5: Ne poi me ga con toni per terra.
4: Schuè il sto per vos ca neda da sa
5: partecipare? Oh, lui eri schon mendil in prim. A vos is i... Tobien.
3: Bene in quella una vossa?
5: Sì, qui.
4: C'è il piacere da giuire che crisi, c'è il regno, c'è...
5: Che sono spiato, non ti mai guadagnato.
4: Io ho il telefono, simpatica, quieta, ruoseiva, scu voglio oggi... Con persone di radio veda mesa.
5: Tutina.
3: Pezzi super.
4: Ok.
5: Per quelli non più alti.
4: Grazie a Blair Klitsch per quel Kicker i 6 da dosa. Come è il Kicker i 6 serviadi? Oz anceva la scuola da recruta da Stato.
5: No.
3: Correct.
4: Senza d'ombra anzemmen la numera postale da Siat dat il Vanch.
5: Yeah.
3: Correct.
4: Il prezzo da benzina si va da 11 bus per surdus francs
5: yeah.
4: per litro.
3: Correct.
4: An Svizzera dati da pre persunas sur 65 ons citales yeah. sotto vegnons.
3: Correct.
4: An Svizzera vonda che da 4 milioni Svizzers e Svizzers regular mancia vi andar.
5: Yeah.
3: Correct.
4: Schens bustavescia siat anavos dati il nom da den animal.
5: Yeah.
3: Correct.
4: Se la voba da siat in zweien challenge ed in cor.
5: No.
3: Correct.
4: Mark Gini, è il Davos Grigion e c'è Gudanien, slalom della Coppa Mondiale da Schis.
5: Yeah.
3: Correct.
4: La più grande caserna da militare svizzera è situata a Thun.
5: Yeah.
3: Correct.
4: La più grande ciada d'opera del Monte Zaccata a Milano.
5: No.
3: Correct.
4: Max Verstappen meida sen la prossima stagione da Formula 1 da Red Bull per Mercedes.
3: Correct.
4: Il più blair stancato in Svizzera deriva da Agrola.
5: Yeah.
3: Falliu! Na, jetzt c'è kurz!
4: Dodas facias, endas correctas!
3: C'è suade, che con cui... Oh!
4: Endas correctas, cordiales gratulazions, Otto Heine.
5: Grazie!
3: Sincere gratulazione, Otto. Se non sbora in siat, anna vos, c'è il nome, c'è l'animale.
5: Tais.
3: Bravo! Otto, quindi è stato super. Ha? Also, al pulso è giusto per quello che sai tutt'ina.
5: Già, va, dina tutt'ina.
3: Che flotto. Questo è grandioso. Otto, endis correctas, che da, puoi spai, endis bons, c'è una dias francs per ihr falles commissions.
5: Tip top.
3: Nus steina un intek a tirbus
5: nus steina. Ja, letzte steis.
3: Nus prendi non intek de quei bien solver e aiuto a sem ciao in grandius solver coi gudinus se capesha.
5: Sem ciao alla sola.
3: La mengia vai nus eo non tu pau a quei ae fa. Plise nus vai anche la mengia mira e fe vai in de si ufra. In salita la mengia, ha?
5: Ja, bene.
3: Intermentre in casa lita la mengia. Adel del beat. E già, Ladina, non sempre suenter che nos abbandona in lui aiuto, ma nos in direzione sum vich, allora nos lu culs actuals ustiers della Cruna, la città del Norbert Bass a nostra la grande è in quella santupada. E è la nostra finalissima.
4: Ronda che risai
3: Oh, sai, lo sono non prendere come io la nostra biala Yamna.
0: Ma noi abbiamo detto, Gabi e Sergio, eravamo una ronda, io vai per tutti i metri e noi alle grande naturalmente. Grazie a tutti, al che risai Sinviadi, live desiat con Otto Haini e Sergio e Gabi, Giuseppe Nuan de Blair Plagiar, fotografie e tutte le ronde del studio di cui Stefano ci sono appunto qua per noi, per sé appunto in giro tutto pronto con un clic sulla nostra pagina rtr.ch.
1: Il Kikerisis
2: presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: Les novitats de RTR.
1: A Tosaunen 5 persones ferides quel sventre in gran incendi in un restaurant con abitazions. La banca cantonale Grischun fa un godoin de record la prima mesedat talon. E l'aurozza si ferma sur tracce di plova di Puspè, quai ter maximalmente 12 gradi a quera. Gli elas oggi, meu nome Urs Müller, BNG. A Tosauna è da un gran incendio la notte passata. In restaurant con abitazione sei ars completa main, 5 persone seien anche sparides, quai ha comunicato la polizia cantonale. 8 persone seien venides blessades, 2 de quelles greve main. Le persone blessades seien venides repartides in diversi ospitals, era Turic. In tutta, in 14 persone pudì abbandonare il baiec. Redond 100 pompiers seien stats in action, les lavurs de Schizarne seien ang bitch terminades. Tenor en prima sen conoscientes el incendi rotor en la segunda ozzata del baiec. La Val Calanken è attualmente bec accessibile per il traffic. La regione sa implire sboves ca in sotterra la via, quella restia serade fin al main otze mesdì. Castaneda set sa è anche contangibile con l'auto, a declarare in pledader de medias della polizia cantonale, sin dumonde dall'agentura de novitats Kisten STA. Per motivi di sicurezza si è plena avanzata la via cantonale tra i piani di Verdabio e l'Ostallo. La polizia è in collaborazione con le Svishnankes evacuata ed informale le persone che si sono pertucciate il pli fece. Erano in giudine basse dati impedimenti di traffico per via di Bova si erserà della via tra San Ionis-Scharl, square quella tra Zur-En e Duina d'Adora. Quai scrive la Vishnanke de Schuol sin sia pagina di internet. La banca cantonale Grischun può guardare una voce in un semestre da record. La prima mesedat de l'on sa il guadagn sa augmenta per bun 12% sin passa 137 milions francs, compriglia con la medema periode de l'on passà, quai ha comunicia la banca cantonale. Contribuì al miglior semestre nelle storie della banca aia Tranterauter la facente de Chains. In vista al risultato presentà alla GKB augmentasi as prognosis per l'entiron de gestione, de nov quintella con un guadagn pli alt che l'on passà. L'ora è la faccia in guadagn de 225 milions francs. Dalla sera d'informazione che stì an la Vishnanke d'Alvra e la Regenza Grischuna informata vart l'avenir dal Vich de Brinzauls. Insieme con la ETH, duain les abitants restants concepir e sviluppar il Vich futur. Les chases de les persones che abandonen il Vich duain venir spazzades. En tot sein finus finides inoltrades curante duas dumondes de dislocazion. Grazie alla galleria da drenage el Vich de Brinzauls de Pi in Metzon, Puspe, abitabel. A Vessi il sovran Svizzer vota l'enciate da Vusta vart l'iniziativa da neutralitat, fis quella venida refusata l'urna con 54%, quai muosse l'emprim barometer da votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza dalla SRG SSR.
2: Intant che 54% delles domandades e domandats sun contra l'iniziativa, indicescen 42% ci sun per, 4% sun indecis, que ci dà un avantage de 12% als adversaris dell'iniziativa. Eir muossa la ricerca clerce unic aderentes ed aderents del PPS sustegnen illa maiorità l'iniziativa de neutralità. Tercels partits ci han dat ora la parola «Kunter» es la base «Kler eir Kunter». Ersch abundant la metà delles persones domandades sustnessen una definizione della neutralità scritta in la Constitution, dicen 70% c'è la possibilità de sanzionar e de collaborar su un livello internazionale es più importante. Tut part alla ricerca an passa de 7.000 persones de tot la Svizzera. La quota de sbalz est plus minus 2,8 punts procentuals. Fabia Caduff, Redaktion Casa Federala.
1: L'iniziativa d'alimentazione date attualmente in una situazione da pat. L'enciata da vust aves un 49% vujà contro e 47% per l'iniziativa. La votazione l'ora il 27 settembre. E per finire anche il ball a pè in la ronda da play-off per l'Europa League, a Thun per Sordaifer contro Lech Posen della Polonia Clare Main con 0-7. Il giro di ritorno è l'emna prossima. Crode, il campione svizzero, continua nella fase da Liga, dalla Conference League. Ed in la ronda da play-off per la Conference League, in gli streis club svizzer staats in azione ier sera, Sion a pers contro Ajax Amsterdam con 2-4, Lugano a Gudignà contro Maccabi Tel Aviv con 2-1 e Songhai a pers in il Danemark contro Nordsjælland con 0-1.
0: La meteo.
1: La buon'ora date anche clarides, il suo enter comenzi a plovere nat al vest. Per part plovi era intensiva main. Contra sera cessa la plievgia. La temperatura maximale è 12 gradi in legge di nota, 16 gradi in surselva e 12 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: La via della Val Calanca è bloccata per via di Nabova. Per motivi di sicurezza e plena avanzerata, la via cantonale tra i piani di Verdabio e lo Stallo. A scuola in serata, le vie tra San Ion e Charles, scover tra Zurendit Uina.
3: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
4: E' ben possibile che voi sapete qua e nascovi googlar o se buonura Motown Sound. E una delle prime risposte di scifo se queste sono melodie con carattere di verm d'ureglia. Ok, noi pensiamo qua e tornes fin già in eada per quel sempre verde che non va in prompero. In happy birthday! Per quella sempreverde ci complice oggi il 65 anniversario di Tadlaine vers 20 passà le sotte.
0: RTR Danus per vus.
4: E del resto, sco secondo, è stato scritto che qua siano i songs sco fatti per ballare. Ma per qua non è da aspettare fin le 8 vanche.

0: Maria Cianzun, preferida.
1: Il mio nome è Dorca, sono 10 anni, e già vedo la canzone Dai Dai e anche la lezza accesa.

0: Wenn der die Bonura Vincent Weiss Musik sein in 8 Minuten ist alles 8 Metze. Ich punte Musik. Musica va proprio a dünna.
1: RTR. Quai è il sempervert del di.
0: I ot daia in Happy Birthday per cui Inzè schon incredibile. O 65 anni ve, io mo d'una unici stile fic iant. Irsi dis da fare, o forse in la polvere della plata contor or del regal. Please, Mr. Postman, is giura al più grand hit della girl group The Marvelettes, la band americana ci dis nido fundata al commenzamento dels anni 60. Eles er state sore les pionieres del Motown Sound. I qui suona osa inter id intrat The Marvelettes. Please, Mr. Postman.

0: Tunes bei Pacifics de la Kelly Clarkson pel venerdì bunur in tan stadles Ottimezza i Urs Müller sa Cici Dardanuf.
1: A Tosauna da in gran incendi la notte passata. In restaurant con abitazione sei ars completa main. Cinque persone sein anche sparides, quai a comunicare la polizia cantonale. Otto persone sein venites blessades per part greva main. La Banca Centrale Grigiuna può guardare una voce in un semestre da record. La prima mesedata l'ONS al guadagno si aumenta per 12% si impasta 137 milioni di francs, che ha cominciato la Banca Centrale. Contribuì al miglior semestre nella storia della banca e a 30 rauter la faccenda del Chains. E da Vessi il sovrano svizzero ha lanciato da Wust davanti l'iniziativa della neutralità, fisquella venida rifusata all'urna con 54%. Dell'iniziativa d'alimentazione desse attualmente per contro in una situazione da pat. Quei muss il primo barometro di votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza della SRG SSR.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: La bunura comincia a mosaica plovere, smide l'ora per la bunura e comincia a plovere nel del vest. Per parte fatta intensiv, ci può durare fin verso sera. Qua per temperature più frescine, oggi da tutte grazie in di notte, saides daia in sur selva e maximalmente 18 grazie oggi per la regione de Cuera.
2: Vias e traffic.
0: La via dalla Val Calanca è bloccata per via di una bova per motivi di sicurezza esercerà dalla via centunale tanto piani di Verdabbio e lo stallo a scuola e slurì in avanti sarà dalla via tanto Sagnoni Charles e tanto slurì in uina da d'ora lasso le vie sarà tutti in via fate attenzione e buon viaggio.
2: RTR
0: buon dì.

0: Hai, adels che non scegne, irsi non fanno intanto più musica insieme, qua per notare il stadlino di una delle efficienti liriche anales. E del resto, se vuoi essere in cerca di nuova musica romanza, su rtr.ch musica la daia in rubrica, belli apposta per cui vengono ad una delle presentate la nuova musica, i tips della nostra redazione di musica. Hai, e da questo, ci ne scagnosce, forza amo usci bain. Hai, qua non funziona più per noi, usci qua in romancia ed internet. Dove gli altri ci va in cerca di nostri talenti di musica. Una ci fa qua erfice bene e ad una d'erce è la moderatura tu daisce in Svezia Centadura in Müller. Ben possibile che voi conosciate questa emissione di talk per i colleghi di DRD in Nacht per la 60 l'anno passato hai allora dato in portre con i dedella e là è nu declarà perché ci fosse a punta di vera in Nacht les ir kult trends de musica. E la qua, per esempio, is nempe er stat una de quelle si de stat weide scoprüm pro Inas. Dua Lipa, intant in del Stars Internationals, i Campino, la Chantadur de di Toten Hosen, dies oder quai?
1: Dua Lipa wäre dann so ein Beispiel, dass Ina und die Redaktion, dass sie einfach eine gute Nase dafür haben, was demnächst richtig fett gehen wird.
2: Lola Young habe ich ja auch bei Inas Nacht gesehen und dann ist sie plötzlich später in den US-Late-Night-Shows. Also da kann ich also wirklich vielen jungen Musikern und Musikerinnen nur raten, zu Inas Nacht zu gehen. Dann bist du irgendwie 3 Wochen später, spielst du plötzlich, bist schon beim Super Bowl in der Halftime-Show.
0: Hi. Diesel Moderator, du deist Micky Weisenherz. Hi, ich bin Kurt. A ella allora presentava precis usce in otter fiche juven talent pudaist e quel dat leina osse insembel qua pro RTR. Tiarca nom.

Tjark, in del Siuens Talents Tudais, sam uffici juven el i fa para a mai grandiosa musica, vaglia proce la paina da scrollar in patras sia musica, tanter otter e decetar canzons in papi seriuses, in ciò cel fa e rimpisa mainz sur dels problems de nos temp. 10 minuts les 9.

0: Les novitats per RTR.
1: A Tuzaun valen 5 persones que sparide suente in gran incendi in un restaurant con abitazions. E la banca cantonale Grigiuna fa marcanta main de pli gudogn e documenta las prognoses. Quando us sisteme sozza las nov, al microfono Urs Müller. Bienji. A Tuzaun hai da un gran incendi la notte passata. In restaurant con abitazione sei ars completa main. 5 persone seien anche sparides, quei ha comunicat la polizia cantonale. 8 persone seien venides blessades, 2 de quelles greve main. Les persones blessades seien venides repartides in divers ospitals, era Turic. En tot ein 14 persones pudi abandonar il baiec. Redund 100 pompier seien stats in acțiun, les lavurs de schizarne seien ang bitch terminades. Den oren primes en conoscientes el incendi rotor en la segunda ozzata del baiec. La banca cantonale Grigiuna può guardare una voce in un semestre da record. La prima mesedata dell'onza e il risultato operativo si aumenta per 18% sin passa 140 milioni di francs ed il guadagno si aumenta medema main per 18% sin bun 137 milioni di francs comprilià con la medema periode dell'on passà. Quai ha comunicà la banca. Contribuì al miglior semestre en l'istorge della banca aia 30 rauter la facente de Chains. En vista al resultat presentà alla GKB augmentasi as prognoses per l'entiron de gestion. De nov quintella cun in gudogn pli aut che l'on passà. L'ura bebe la faccia in gudogn da bunomain 225 milions francs. Ina ovra tomara in Svizzera costa 14 e 43 miliardi francs. Quei de muas in studi delle Academias delle Scienze che ha examinato due tipi di reactors che venissen in due mondi per la Svizzera. Gli autori del studio hanno calcolato due scenari, un scenario optimistico con un sviluppo ideale di un scenario con ritardi e surpassamenti di costi. Den or studie la construzione di una nuova ovra tomara mo realistica con il sustain del stadi. Eren autes paiais ein investiders privats mo realisat als projekts con agit finanzial del stadi. Il souverän Schweizer decide probabel mein lauteron schil schumonde construir noves ovras atomares duae venir a boli.
2: La meteo.
1: Ozzesi grigie blech per part plov intensiva main, contra saira cessa l'ora la plievgia. La temperatura maximala è 30-12 gradi in legge di nota, 16 gradi in surselva e 12 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: La via della Val Calanca è bloccata per via di Nabova. Per motivi di sicurezza e pline avanzerate la via cantonale tra Piani di Verdabio e lo Stallo. A scuola inserate la via tra San Jon e Charl, square la via tra Zurennit e Dadora.
3: Quai entstate le novità per RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
4: La buon'ora del 25 agosto con Ladina Scena. Ed intanto ci vuoi bevere il vostro caffè, buon caffè di avviso, tiriamo in un'altra ferma al fla. Per ci basta l'orere per preliere tutti gli auguri di dots. Fine, sco prossimo.
5: RTR, dalla Damau, alla Saira.
4: Buon dia.

0: In bun dia cu RTR de spasales, novi gevuște ir quist 232 avel di del on 2026 vin in containt. In special el imince cas per tot nostres jubilares i nostres jubilars si fan ozels 21 de vost feste d'anniversaria. Punta, i sun imper. Jansko prim af Dann pro Sandro von Lanten il complice oz al 19 anniversari Happy Birthday. In Happy Birthday tramitaina ir alla Deborah Schenk il sta a Weinfelden complice oz in Rudont al 40avel. Precis 40ons Puvel is nos prossim jubilar sta a Breil complice oz appunta al 80avel ianum Sepp Gabriel. Happy Birthday. Oscar Casut, il sta a Falera, o is oriunde da Falera, sta osa illa casa, olta casa Val Lumnezia, il cumplisce ozal 86 avel anniversari. I feste per in 89 avel fa ozla Anna Maria Meissen, ella is oriunde da Queira, sta osa illa casa San Martin. I sun sgiura ce la daia buona tuerta, i bledes gratulazions oz per les jubilares als jubilars ci cumplischen oz als 21 de Wurst Lur Anniversari. Feste fan sdüre eremo otres o otters qua in Grijun ot o Eruschlö in Clur. Telefonar podevet ossa per gratular ma postüt ir per regalar.
1: La Cuppina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bognengiadina.ch
0: Ci ves gust de far in regal, podevet osa telefonar 0-20-25-30 la tazza de DRTR. Pronta per far viadi? 0-20-25-30.

0: La Cupina.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch
2: 7543 sta sul pacchetto e tutto il engiadina è sancio, qua è il numero postale della VIN. Buon dì, donna Saraina, cuore della VIN.
3: Buon dì, donna Saraina.
2: A chi va le gratulazioni?
3: Also non le gratulazioni, nostra figlia, a nota la Ladina, Fliri, che sta la VIN e ha 36 anni. Le signore già Adela in avanti, tutto il buon e sono dai fortuna e gran piacere con loro figlie.
2: A poi ha giumblina, sai, la quinta mai?
3: E la giumblina, sai, e sono usci la cana.
2: Ma appunto, oggi sta mamma until center, la mamma ci complisce al 36esimo anniversario, notala la Dina Fliri della VIN e da noi dai Irina Pichna, surprise, la cupina tramettante. Grazie per il telefono, ci vediamo un bel dì di festa, Levin. Alla prossima.
3: Ciao, bye.

0: John Lennon qua pro RT er in 7 minuti se les 9 mezzi intanto arriva Elias Zuzeus qua de portaint per surtore Elias e domando se te proprio c'è una vis su schliever manche un incinci des nu più tard plove fin già quinto de bunure ci comincia plove
1: è un di va in bureau c'è 20 ore e mezza non sai neanche se plove. Tu sai, anche qui studio dove c'è?
0: Ah, per quello io so, tu c'è quasi mis contact.
1: Ma qui c'è sono arrivato non ploveva.
0: Ok, hai, ora ci sa, l'hai vero. In mi c'è caso, vesse denire, ma qua non iscrive il tema per le prossime ore, se c'è l'ora tu, c'è quinto studio, otto.
1: Ma con quale c'è il programma regolare, dove le vacanze da sta, vai no, otto, finalmente c'è la rubrica del venerdì, il Grazia Fitch.
0: Ah, claro.
1: Invece non fai con un saluto auditif da una auditura fai una sorpresa di un'altra auditura tu savarai qua è magari una rubrica in cui ci puoi dire le cioccias cioè l'adressata non piglia il telefono loro non funziona ma ci funziona è per solito un dei più belli momenti del dì e precisi in quella tensione ma allegra e si poteva allegrare questa 4 ore ci funziona e vero come ci funziona.
0: Hai il loro due appunto il piacere o la sorpresa. Hai questo prof c'è vero, quei sono un bel momento che lo potete regalare qua pro RTR. E te, Elias?
1: Ok, loro sono molto più nervosi.
0: Ma al primo veniamo a bere un caffè, il loro forse c'è un leader. Grazie Elias.
1: Grazie a te.
0: Mes nome di Nascina. Non è un piacere che ha cominciato questo venerdì in nostra compagnia. Stai bene e ci vediamo alla prossima.

0: Blowing in the Wind. RTR in Winterthur. RTR. Las 9 metri della stadt. E la ladina scena di sto vando madama si plova. E non sa, e non sapeva. È su un altro studio, con un svezzo qua proprio, ma ossa su una mosvel stadt, davanti a casa, i plugigna. Se la ladina scena taglia, sa proprio come RTR. I plugigna. Ma qua è un po' quel rinfresh meteorologico che avanti qua crea bramà, tutte e tutte. Romancia, buon dì. Invece ci conno, per questo avanti mezzo dì fino alle 2 del microfono. Elias Tuzeos.
1: Uscia d'una l'estate.

Quel venerdì pro RTR Lina Sinclair a moneada dar tot, fin già 160 francs spete nempe ein del jackpot del Cicciausses. Un jackpot fitch solid, un quiz ci spete qua in 4 minuti e tutto ce vazzins da just ce voce david via rtr.ch. Cicciausses, runde seides, 160 francs, ne vain da vo üde cenzun.

0: Urgent, urgent, urgent. Foreigner. RTR. Spanzi se pronto, se pronto.
1: C'è Chauses.
2: Presentata Nikkis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch.
0: Ed oz, vai a qua. Per 160 francs bons. C'è Chauses runde seides. 160 francs bons. Attenzione. Per cici non amo tu dici che non cerciain. Qui è moneta al cevacins. La roba che non cerciain.
3: La chance può avere plires funzioni. La chance è in classiker nizaivel. La chance può in avere in da dance e da d'ora.
0: Se avete un'idea, se avete una proposta, se avete la soluzione, telefonai 0800 20 25 30. Ripeto, 0800 20 25 30. Per una chance ci può avere più funzioni. Ci sono in classiker nizaivel e ci può avere da dint e da d'ora. RTR, ciao, buon dì, qui è Elias, ci sono al telefono.
4: E ciao, vai schiere, Elisabeth, buon dì.
0: Buon dì, don Elisabeth.
4: Ja, io vesso un po' come Elias.
0: Als Elias? Notaina, giusto, als Elias. Può avere più funzioni, per esempio, al Sulai, per esempio, per Wärmemelder, la Optica. Klassiker, nuziaivel, può dovrar da dain da d'ora, als Elias, don Elisabeth. C'è fine con quella proposta?
4: Il meglio!
0: Non stai a notare la...
4: la lista prima!
0: Un dispiace. Grazie per l'idea, un bel dì!
4: Salute ben, grazie! Addio!
0: Addio! Proposta numero 2, c'è il telefono, buon dì!
5: Buon dì, carita, casata!
0: Buon dì, dona Rita!
5: Hai proposta in una storia, quella storia che non sa mettersi da dentro, spegnastu, lì da do.
0: Una store. La store, Claire, es può dovrar da d'ora in postuti da sure er funzions da daint o i ha un effect sun da daint. Es un classiker. Pusses funzions qua er tot in or sulai o er plövge. La store, dona Rita.
5: Ah.
0: Un displage.
5: Bienvenue.
0: Che fine, un bel dì, grazie.
5: Grazie, addio.
0: Addio. C'è il telefono per la terza proposta e forza con la soluzione.
6: BNG, che è Marco De Vele.
0: Buongiorno, Marco.
6: Io studiavo della boniera.
0: La boniera. Iavo, la boniera. Più funzioni, hai, fare il bon in postut, ma si può dire, ci si può, non so, lavare il ciotto, sco. Sai svessa in la boniera. Classiker, si può avere da dentro e da d'ora, qua è definitivo. La boniera. Non cerciai a nirne.
6: A no, in bel dì.
0: In bel dì, grazie, arrivai.
6: Ciao, grazie.
0: 0800 20 25 30. Telefonai quel numero, se avete un'idea per una ciao, se ci può avere più funzioni, ci sono classiche nuziaivel, e ci può avere da daint. E da d'ora. Proposta numero 4, buon dì.
7: Buon dì, che è Claudio Bernard,
0: buon dì, sir, Cabernard.

0: come poi facciamo, poi di natura.
1: Però una la soluzione, un displace.
0: Ciao Paolo.
1: Un bel dì.
0: Grazie, mio.
1: Grazie. Una proposta all'uomo in questi giorni. E quella viene da ci. Buondì.
2: Buondì, Sari Elias, questa è Marlene Solinger.
1: Buondì, donna Marlene.
2: Santa Maria. E ho provato con un bugli.
1: Al bugli? Mm-hmm. Avanti, vai a
2: dire. Hai un bugli da ora, da ora, in cucina, in bagno, da ora, bugli da ieri.
1: Aha, also al buglin, piuttosto.
2: Hai.
1: Hai. Al buglin, hai. Klassiker, da dein der Dore, büsses Funktions, po deine Kreierin der Perüne, Donna Marlene al Büllin. Nunese. Ka feiner, im bel di.
2: Bel di,
1: grazie. In una funzionamo, Charles Kandidats. Non c'è in 90, il jackpot cresce, 170 francs, spetta l'ora da manco.
3: Ciao, ses.
4: Presentata Nicky Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch

0: Les novitats de RTR.
1: A Tuzaun valen 5 persones que os parides ventre in gran incendi en un restaurant con abitacions. Ed Andri Perl devente nov president de la fracción de la PS en el Cusel Gron. Quen dus les temas otze les dies. Al microfon Urs Müller. Bienvenue. A Tuzaun è da un gran incendio la notte passata. In restaurant con abitazione sei ars completa main. 5 persone seien anche sparites, quai ha cominciato la polizia cantonale. 8 persone seien venides blessades, 2 de quelles greve main. Le persone blessades seien venides repartides in diversi ospitals, a Turic. In tutto hanno 14 persone potuto abbandonare il baiec. Redond 100 pompiers seien stati in azione, le lavori di Schizarne seien ang bitch terminades. Tenor in prima sen conoscientes el incendi rotò en la seconda ozzade del baiec. La fracción de la Partida Socialdemocratica en el Cusel Gron ha elegit nov president. Andri Perl de Cuera sai veni elegia che ajunda la sesida de fracción, quai ha comincia la PS Grijun. Perl succede con quai a Beatrice Baselgia. Perl sese de pi quest'on puspen il Cusel Gron, avant in sia pausa politica el trantrauter presidiala PS del Grijun. La Banca Cantonale Grigiuna può guardare una voce in un semestre da record. L'anprima mesedata dell'ONS ha il risultato operativo s'augmentato per 12%, sin passa 50 milioni di francs, ed il guadagno sia s'augmentato medema main per 12%, sin bun 137 milioni, comprilià con la medema periode dell'on passà. Quai ha cominciato la Banca Cantonale. Contribuì al miglior semestre nelle storie della GKB aia 30 rauter la facente de Chains. In vista al risultato presentà la GKB augmentasi as prognoses per l'entiron de gestion. De nov quinte la banca con un guadagn pli out che l'on passà. L'ura aveva la faccia in guadagn da 225 milioni di francs. Ed anche una novità del tennis per Stan Wawrinka al turnier da Challenger a Cancun nel Messico a Finzo entro la seconda ronda. Il Romo da 49 ha perso contro il Russ Roman Safiulin in 2 sets con 3-6 e 4-6. Wawrinka spera vinavant di survenire in wildcard per l'US Open, l'ultimo turnier da Grand Slam d'Alon e da sia carriera. Avant die Johnson, Stan Wawrinka, Gudignaglio, US Open.
2: La meteo.
1: Oggi si grisce, blech per part plovi ferm. Contro saira cessa la plieve gelura. La temperatura maximale tra 12 gradi in lenghe di nota, 16 gradi in surselva e 12 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: La via della Val Calanca è bloccata per via di Dinabova. Per motivi di sicurezza, prima avanzerà della via cantonale tra i piani di Verdabbio e lo Stallo. A scuola avanzerà la via tra San Ion e Schiarl, square la via tra Suren e Una da Dora.
3: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni cittai sin rtr.ch.
4: Ed è la prima fine delle vacanze d'estate, la prima fine con le rubriche regolari, vuol dire il venerdì, il grazie Fitch. In giù non fare insieme con voi una bella sorpresa ad una auditura o ad un auditor. La stessa di un quarto, dai qua il palco a Peglialina, fin l'ora vanno pronti un po' musica per voi. Elias Tozeas al microfono. Un buon e bel dì. E buona compagnia auditiva. Giovigiano qua con RTR e con Keen. Everybody's changing.

0: Il concert s'ingiavisch. Mince dumengia, tranter las indesch e las dodesch. Vus podais far il nos program de musica e salidar.
1: Charles, salut.
2: A vus tuts de mia famiglia.
1: Ein di nos concert sen giavisch.
0: Trametai una carta postala u scrivai il vos giavisch con il formular sin rtr.ch. Il concert s'ingiavisch der RTL.
3: Presentata fleurop.ch. Vos salits florals en la Tascina.

0: 14 passar las 10, questa è RTR in vendedì al 21 de vost.
1: In grazia Fitch. Con RTR.
0: Il concetto è molto simple, in questa rubrica in cui RTR è un palco per vos gest. Noi registrare insieme con una auditura un clip d'audio e con quel clip possiamo fare una sorpresa ad un auditor che non sa di sua fortuna e di sua provina giusta da telefonare.

0: Magari si telefona con il numero na con chain. Allegra, qui è Elias Tuzeos, RTR.
1: Allegra.
0: Buon dì, discorre con Christian Camichel.
1: Giusto, eh.
0: Noi siamo live al radio, Sir Christian.
1: Direct.
0: Alle il tempo, 2 minuti per noi.
1: Ma è piglia il tempo, sono giusto in vedi col cemma.
0: Ah.
1: Oramai.
0: Plove un po'. Tu non quella pluve già.
1: Piuttosto blecin, sì.
0: Piuttosto blecin. Che fa però bene, no?
1: Quella fa da spelungi già ben.
0: Che fa fin da spelungi?
1: Ma non hai da bisogno.
0: Sir Christian, hai un'idea per c'è telefon?
1: In giù un'idea.
0: E dice che non vai pronti una piccola sorpresa per lui, pisserà per quella sorpresa a una persona che conosce e c'è che dovrai da dire... Noi dovranno semplicemente un minuto circa da sì, attenzione, se lei è pronta, lasciano io un saluto da quella persona.
1: Hai.
0: Good, also, clip ven qua.
2: Buon dì, Sir Christian. D'accordo, a te voglio ringraziare te che tu sei di una stocca per noi ed er sostenere in tutte le maniere. Che più bot è sto a una aver per idee ed aiuto per mio om. Ed er che non è più am sostenere in te di una. Ehi, a te voglio ringraziare ficcion e sono fic grata che tu giudici a fare quel fine con mio bürer. Ha! Tu hai soldi sul pro. Ci sang, ci ci des da fer, vela or per lavorer. Grazie fich fichun e ci vuj un bel di. Cher saluts Carla.
0: In flot salut, na?
1: Ai, in flot salut, ci propi. Grazie fich, nervose della.
0: Sarla Christian, senza se tradire massa Blair, ma in che forma sostegna ella la Carla? E non vanno di qua da fare il fine?
1: Ai, in prima linea sono Claire ella ho perso 2-3 anni l'uomo, no? E del giudavi era in postutlo per cofegno, so ed in sembali quello che le robe e c'era c'è le morde e naturalmente ci do in avvento Carla e se la trovava qualche cusaglio o quello si su me ad una pronta giudice non so quanto più bello si può giudire quel ciù
0: qua è esoce e qua viene pregià ferma mangi la Carla a tradire no ce l'ha proprio grand gusto e la lascia era motre metter qua sparda questa azione qua un büschel flors Sir Christian per ingraziar per sotto stricciar ce la pregia questo sostegno
1: e ingrazio ficcium ma che non fa da bisogno
0: Sir Christian grazie ce l'ha tutti io questo telefono di un numero inconciente. Non ho tramite un ficcianco il Puschel Flores, il nome di Donna Carla, e con questo file è una buona ispirazione. Also, questo è proprio il bello di dire. Aiutare ad altri, questo crea un bel messaggio, c'è un po' più con noi da questo qua.
1: Sì, also, hai. E fai giudice con gente, qualcuno che può giudire, e in quel senso, adesso è valore in 20, lo sai.
0: Qua è una precisa scelta. Sir Christian, oggi è un bel dì, una bella fin d'efna, e bel piacere con le flore.
1: Di stessa mancia era voce. Grazie
0: a tutti. Arrivare.
1: Arrivare, bel dì.

RTR in vender di el svenčun de vors. Las deja venci set. Un pa musica in dialect. Sina nix ferbi. E l'ora, dodine qua cici, cuora e passa in la regione.

0: Il Gelender.
1: Presentato caffè e confesseria Maron con la cioccolaterie a Cuira.
2: Il Museum Lax, in via Oz, all'uscita una caffè notturna. Vuol dire un incontro simple con bevrondas e si inclina in quell'occasione di avere l'esposizione, una di altre condizioni, una alla sera, in pedal di. Quel caffè notturno con la Le, il Museum Lax, questa sera a partire dalle 6 fino a mezzanotte. L'ora a Le, Oz, las Oz, demain las 4 e las Oz, e domenica las Oz, di meno l'intera fin d'efra a Le, mo al Dieu ente liber das Kraftwerk ad Ander, al Dieu ente liber das Kraftwerk in postut Oz, las Oz pro las Overes Berenburg ad Ander, e l'ora appunto demain e Pushman, cittaven l'ora eros termins via calendar.ch. Questa fin d'efra las ultimas presentazioni al Teatro Liber Revolta e la KD 1799, Due ultime presentazioni queste fin d'efna, oggi da man las ot, giusto per la clostra da Musté. A Zuz, alle oggi in occorrenza col titolo Hinterbergen, Jacques Guidon, l'artista multifar da Zernetz, ves feste già, quest'onzi 95 avel, e qua è piglia la casa Gregori Zuz, la galleria la sua, stiamo ad ulein in l'ensemble Leser und Berch, Tanztheater ist Occasion per contemplare con una ugliada più fresca la vita ed ovra di questo artista. Il talk da Sotte Theater Hinterbergen quel ben mosa ente il tabla della casa Gregori Azuz questa sera las ot a quello. Ripeto, questa sera las ot Hinterbergen e la casa Gregori Azuz. A Samorezza nelle ot in concerto della formazione vocale Ingedinaise Ensemble sta però scritto E.N. Grant, e mi paese che forse in indicazione da Wartel E.N., forse è un ensemble. I strati da Dovras o della romantica, e per vici la flor, nia dovrada, simbolica, ma per l'amor, sai qua che le tore ovras o della romantica, o che ci sta scritto qua un concert da timbre sentimentale e pagevole per contrasti musicali al canto a cappella per una piccola formazione degli strumenti a corda. Questa sera la Zot e la baseggia francese Église au Bois a Saint-Moretzen. Tutte le info via calendar.ch davanti questo concert della formazione vocale Ensemble o Ensemble. E loro moncins previs per daman sonda als 22 de vost a luven a la festa del Vic a partir de las 9 con marcia, pizza, grill e musica live da Charlie Bauer daman a luven a partir de las 11 e nabe a luven era compadials a lui daman la festa del Vic quae a partir de las 11 con marcia or de la valish con creazions creativas iese tot quae por la casa da scola compadials la festa del Vic daman a partir de las 11, a Cumpadials. E da Lyon, a lui da man il dì de las portas avertas e la nuova praccia da TCM, infos e details via calendar.ch o via rtr.ch, in giù ci nuova nui, cu Stefano, un cort discorso.
0: Il calendar.
1: Presentata Maron. maron-cur.ch
3: I'm rolling.

0: Welche schon qua con RTR in 10 Minuten sind es?
1: RTR Impuls.
0: L'episodio di Dots, quella è la scritta e preletta da Hanna Fluri per prolungare un po' l'estate italiana. E l'episodio smaina al lago di Como.
2: E 100 ore in terrazza vede la maese da crappa. Sono quelle ciabelle da plastica alfs. Mi sciamme staccen sulla surfaccia. Per colazione, dopo un cornetto di crema da cius ed un zoo da persic. Mince bunura ans compra bab un pacchettin portratins de panini. Mince votta dai la sprenza ci fustiers un da quels speciels d'argent ci liugen. E la tema ce mia frer clapes un da quels speciels d'argent ci liugen. Durant il di eso scecciot ce la bella cesa freida da crappa porta stigeriment. Il ceva mezzi fenza pel solit il bagn il lei. E dai a vis per la prima votta una serp dova con nuder. Da spelò non riesci più da dire nuder. Quelle è stoppen dappertutto. Ed è vis quen svelce quelle snoden. Il lurt da vos cese doco in serp. Granda e naira, sai a quella. Mie bab lo scovirt il prim di delle vacanzas. E non va friscede da dire guarder. La saira passede venza vis cinc scorpiums vid il mur da vos la maise da terrazza. Ed osservò scucelse muentolur aguals. Se c'è mintri e slerva lunge, trampolinesci o se c'è tutte le bestie scappen. Mia bab dice che quelle sono più teme da me che vice versa. Ma è non sono persuase che qui sia vera.
1: Impulse.

0: Las novitats de RTR.
1: A Tusaun valen 5 persones co sparides ventre in gran incendi in restaurant con abitazions. E Sofia e Noe nels nums ils pli populars in Svizzera. En il grigiun in quai la Dina e Dario. Quen du ses teme sozza la sindisch al microfone Urs Müller. Bienvenue. A Tusaun è da un gran incendio la notte passata. In restaurant con abitazione sei ars completa main, 5 persone seien anche sparides, quai ha cominciato la polizia cantonale. 8 persone seien venite blessades, 2 de quelles greve main. Le persone blessades seien venite repartides in diversi ospitals, era Turic. In tutto, in 14 persone potevano abbandonare il baiec, radont 100 pompiers seien stati in azione. Le lavori di Schizzarne seien anche bec terminate. Tenore in prima è conosciente l'incendio rotore in la seconda ozzata del baiec. La frazione della Partita Socialdemocratica in Cusel Gron ha eleggiato il nuovo presidente. Andri Perlda Quera sa e venne eleggia ci aggiunta la sesida della frazione, quai ha cominciato la PS Grigion. Perl succede con quai a Beatrice Baselgia. Perl sese da più questo un puspe in Cusel Gron, avanti una pausa politica e il trantrauter presidiale PS del Grigion. La Dina, Lea, Lia e Sofia, tra le smatacces, rispettiva main Dario, David, Elia ed Enea, en ils prenums che ils genitors en Rumancia han cernil plis avens per loro fans l'on passà. Quai ha cominciato l'Uffici Federal de Statistica. En la tira Svizzera en Sofia, Emma e Mia, rispettiva main Noah, Liam e Gabriel stats ils nums ils pli populars. Tra le stateines resta di rungs la testa in Rumancia, in l'entire Svizzera quai er vinavant sta Müller. In Svizzera volen le autorità lavorare insieme pli strecce nel combat contro la radicalizzazione e l'extremism. Per questo intent ein els presenta una charta comunabla, quai ha cominciato il Departamento Federale da Giustizia e Polizia. Da PIL 2023 cresce il numero di giovanili che si radicalizzano in Svizzera e in altri paesi europei. Ed è sempre la terza tappa del Swiss Epica, la PUN resta l'equipa in Giardina la PUN con il indigenz Fadri Barandone ed Andri Belli alla testa del classamento generale. Il duo indigena termina la corsa da dozzi nel quarto plats, quai con in ritardo da 40 secondi sin spli sperz. Nel classamento generale han Barandone e Belli vin avanti in avvantaggio da passa 30 minuti sin il duo Rabensteiner South.
2: La meteo.
1: Ozzesi grisce e bletsch per part plov intensiva main, contro sair accessa l'ora la plievgia. La temperatura maximale è tra 12 gradi in legna di nota, 16 gradi in surselva e 12 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: La via della Val Calanca è bloccata per via di Nabova. Per motivi di sicurezza e plin avanzerata la via cantonale tra Piani di Verdabbio e lo Stallo. La scuola è inserata sulla via tra San Jon e Scharl, square tra Suren e Uina da Dora.
3: Quai entstata las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Quants pisers fa la sutina a romances e romances? E ci sono stati i più belli utensili di papeteria per dovrare in scuola? Due sono temi con la prossima mezz'ora. Elias Tuzeos, saluto con un cordiale. Buon dì, Romancia!
3: La Stat al Radio.

0: Novando dies davant les novitats, era davant la terza etapa del Swiss Epic a la Punt, resta la squadra Ingiadina a la Punt, culs indigens, fadri barandoni d'Andrin Beli al c'è del classe main general, il due indigena termina la corsa da dozzi in piazza 4, con 40 secondi di ritardo sul più svelz, sul il duo italian Gioele De Cosmo e Jacob Dorigioni. L'inter tros banduna se l'Ingiadina e del duo la testa, s'allegra. Andrin Beli?
1: Noi si allegrei in nome d'uso in quelle due etappe che vengono, perché poi piuttosto non è la nostra causa, e va poi più avanti e ha sentito un po' più lungo. Noi si allegrei proprio poi due belle etappe di bike, poi ora sono stato piuttosto gravel, senza sanno un'acqua e sia, e dove poi proprio ver mountain bike.
0: Anche il classamento generale ha il duo Bailey Barandoni in avvantaggio da passa 30 minuti. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

0: Vou varar, badá. Se tu queres ver o da fenestra, diz um pau nupi blech, um papo gris, um rin freist meteorológico, mas não vai todos passantar uma está fichada e suta.
1: RTL Centela do Mundo da Lemna.
0: In connex con la sta, con la sutina, levano savare da persona su in via, romances e romances. Quants pisers? Fa la sutina, vo.
2: Iei, scic.
3: Un tema ci occupa attualmente a tutti.
4: Al momento è extrem scic.
5: Intuarn ed intuarn è scic.
3: Qua era zena zera bo 35 gradi, a scuola lignon intuarn 32 gradi, ed ha fatta samiden, e si inizia auts pro bot 26 gradi.
6: Si dire che è dato da quelle periode che è stato. E caul, aber una e sgarjaival.
7: Já acho que te dá uma efeito que já é las Alpes an piteu.
8: Bler massacioto, que de estar o bler bem de dar-me varta.
9: Que te faz piseir, isso naturalmente, os vadretes. E se vai montanha, que tu vezes todas as valdes, os altos, todos os tora.
10: Vi paldi e não sai nos poir col velo, nos poir a caminar, de simplesmente bler, massacioto. Giù la bassa va in badà, ma qui le montagne veramente una stat fice agreabla.
5: Tuarner dall'Alp cincemnes pli boc coisità.
11: Noi siamo divni di motivo del festival qua, con sto i più baugi dell'Alp, e ai piuttosto in tre momenti.
9: Spaurs il pastor sudal hanno giudici un grande problema con qua.
12: In generale, poi per Frankfurt, chi tos.
10: Questo è un gran problema di spararci a questo nuovo in avanti, in gli stessi modi.
6: Io credo, al sia avevo gente, ma se ti ha di fare fine, questo gerraiva.
13: Non siamo in tozzi le nostre fontane a sponire fin, cioè non avevano neanche più acqua. E c'è minci un stesso un po' rispettare qua e dire intorno un po' più. Vare un po' più responsabilità per qua c'è non fine.
8: Non so, speraine che non la pluvia, si venga, ne sa. Ma se speresse che non si pluvia e loro più qua sono ci aiuti un po', ma loro la sottina di quest'anno quella non è diventata.

0: La scuola ha da c'è cominciare le vacanze da sta su una fin. Tempo per fare un viaggio in avò. Forse se guardava da quelle differenti utensilie da papeteria ci si poteva avere e ci fevano un po' più simple la vita in scuola. Sai qua è una ceista? Faber Castell. Qua varano le pupacche e le pupacche, ma bel davvero se non aveva quella. O una bella bugia. Un tinta killer, se giove no, maglia tinta fisco il plet per romance. O è stato importante che quello non gli deve più al Tipex. O semplicemente un buon etui. C'è un mondo magico. E da fare il viaggio in papeteria e comprare mosche per nuove robe, per belle risplis, per belle quaderns. Fici belle salgordanze. Und der Podcast ist dus de nus, wenn er diskutiert ein paar dieser Artikel der Papeterie. Markus Petendi, per exempel, ella menziona l'agenda.
1: L'agenda ci rimplazza in sé al cudegin de letzies, o de letznes, co c'è parts dijen. Es simplemente, tu sentive scoce co c'è tu fas, au a sua importanza, co prun manch teran ci lavura sin banca.
0: Ci c'è era d'una fatta impressione, è stato quel uno fant in classe, ci aveva quel grand pizzeria splis. Quel ci si poteva far fermo vi della maia, se loro volvono, scosci in mullin. Almeno uno fant per classe a noi col tanin, ed è stato un scimpaino al rai o la raina della classe, perché c'è tutti levano ad una dovrar col pizzeria splis. Basta. Se l'avete fondare un po' di più, te l'hai la più nuova episode, il 12 news, da accettare, via play.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do, La Sündisch e Trentin in dieser Stadt. Urs Müller, alla survista compacta delle novità.
1: A Tosauna è da un gran incendio la notte passata, in restaurant con abitazione 6 anni, completa main. 5 persone sono sparite, qui ha cominciato la polizia cantonale. 8 persone sono disprezzate, radont 100 pompier sono state in azione. Le lavori di Scizzarna sono anche ben terminate. La Dina, Lea, Lia e Sofia tra le matacce, rispettivamente Dario, David, Elia ed Enea, e il prenome che i genitori in Romancia hanno cernì il plis avvenz per loro fans l'an passato, che ha cominciato l'Ufficio Federale di Statistica. L'antica svizzera in Sofia e Noa stati il nome il pli popolars. E verso la terza tappa del Swiss Epic a Lapun resta l'equipa Engiadina Lapun con gli indigeni Fadri Barandun ed Andrin Bailey alla testa del classamento generale. Il duo indigena termina la corsa da Dots sin il quarto plaz.
0: La meteo. Oggi è grigio e bleccio, per par plova intensiv, mensch, con ter saira schmette per la plövgia, per par d'air sclerides. La temperatura maximale è stanter 12 gradi in Giadinotte, 16 gradi in Surselva e 18 gradi in regione de Cuera. Daman, als schlocken las nuvles, i ven magari sulla lief, a Cuera dai daman intorn 22 gradi.
2: Vias e traffic.
0: La via della Val Calanca è sbloccata per una boda per motivi di sicurezza e più avanzerà della via cantonale tanto piani di Verdabbio e lo Stallo. A scuola sono serate le vie tanto Sagnone e Charles e tanto Zuren e Duina da Dora.
3: Mesdì, mes radio.
0: In ultima ade va in al Kikerises e la Wandmezdì non concluderà la nostra efna da Kikerises sunviadi a Sunvic. Restai l'andervia. Via.

0: In 20 Minuten batten mit dir. RTL hat live in Wende Deals, wenn du schön der Wurst.
1: Ich kickere sie's.
2: Präsentat Erfolg, wo sabotiert der Witsch in la Region.
0: In diesem ultimen Dia der Quelle, in der Quale il Gial der Kickere Sese fat Exkursions per Grigion in Turn, alla Chanta, alla Regala Bons, a Saint Salofi Savonin, e la Procura per Buna Lune a Lax Evrin, da le squiste Bunura stat fin già la Stüve da Dotto Heini a Siat. Ed ossa per la derniera del Kickere Sese in Viadi, de nos Gial Vagabund e schon Coleaz live con Sum Vic, Sergio Guec e Gabi De Gonda e del Gial. Enjoy it.
3: A noi si sono bella in mezzo alla Vishnanka da Sumvich a Nustareia la Cruna Terzita e Norbert Bass.
4: Exact. La cita del Norbert che han premur della cominanza, premur della unione, della unions decidiu de arver puspai lustria del vich, la crona bia mezzel vich, ad escheia an als las unions in liuk no kisan sinch contra ade Nos discurrimos un tec de pli de quella purgida che els han una purgina extraordinaria discurrimos un tec pitart.
3: Zita, vos is as carcei da secun la ustareia la cruna en che sto una grande parte da vos avete scuè che il sto per vos?
5: O quoi eins? Ien en quoi? Nos la mamma vevan stituno de stria a nos essen carcei fi con quoi? In pau con fumicias a con A bo nos vendiu na bela fonte, nos chiesa nos bodi, nos vendiu la carete dos genitores, nos vendiu tot.
4: A brecim biabu na veia, na ve? Cun, ja, ce co, inte quel son que es rostiera?
5: Ja, e poi eu ens carxiu zen, poi eu... Al deram dos homens, depois de genitores deficientes, nos essan carxiena, conexiu no autor, na mãe.
3: Fitch bel dat il vos er ozank, ci podagne esser co per giuir il kikri seis sem viadi la davosa runda per castemda da quella emda edizione speciale. Fina nosa, vainza podia zurdar in gudogna da 79 bons, calzone in una valletta da 790 francs, mancia anc il gudogna, ci podagne zurdar an pac moment a zita, accompagnata da Norbert, el dat Sustin, Norbert Bass era per noi da mesa e perché gli già già in za ossa Blair Klitsch coe il Kikri 6 Senviadi In espresso in il Tessin costa pipacci 3 francs
5: yeah, correct.
3: La posta svizzera fa un mercante mangi da plegu d'ogni antigli un primo mezzo
5: yeah,
4: correct.
3: Il Park Ella è il più grande park da natura della Svizzera.
5: Yeah, correct.
3: Il Crab da Ciaggia, zaccata Zurilvic da Sumvic.
5: Yeah, correct.
3: La Cia Federale a Berna, o non per talian Palazzo Federale.
5: Yeah, correct.
3: La Turta da Meila è una specialità del Canton Glarus.
5: No,
4: correct.
3: Saligina è il tetel da della canzung.
5: Yeah,
4: correct.
3: Radont 15% della popolazione svizzera zanutrescia vegetaric.
5: Che okay.
4: Feliu?
3: Antil Bogna tenigia dati in Airbnb.
5: Che yeah.
4: Correct.
3: Sen la prima tre esposizioni dalla parada da hit svizzera attuale in due album svizzers.
5: Che yeah.
4: Correct.
3: Quest'anno organizzasse la Union da Donas, la festa della Vishnanka a Sumvic.
5: Na.
4: Correct.
3: Robbie Williams concertesse prossima mancia del Hallenstadion a Turic.
5: Che yeah.
4: Adesso vanno forse chissà. Un Pauli Iau ed un Pauli Iau.
5: Di Pauli Iau. Quello d'altro ne buco.
3: Gratulazioni, zitta.
4: Cordella, gratulazioni. Zitta, cosa ha dato forse la motivazione per inegare a telefonare al studio la domanda un Paul?
5: No, è, sai, è buono.
4: Allora, se Norberto è la Paul, se vesco gli è buono di
5: cuore. Allora, lo sto a qualche niente, mi lo sai.
4: Eres nervosa?
5: Yeah, schon. La prima gang, bin nervos.
4: Ja, gut, total si c'è niente.
3: Funzionò il stupendo, Gabi, la bilancia.
4: La bilancia è da, Jesus Gott, da 12 pretensions alla zitta dominiau. Indisch korrekt. Un po' con l'iada, si fida. Oh,
5: scoiotto.
4: Cordiale, scoiotto.
5: Scoiotto.
3: Otto Heini, Zita Bass e Fabiana Capaul.
4: Fabiana Capaul, infatti. Also Zita, non spicchia in Luca, ti telefonesci in agada, ha? Zita, noi discorriamo insieme in un'intervista sulla vostra attività, che è la cruna, a brentic de vart vos hobbies de vos dus de la cita del Norbert en kurt moment us tlein un titel de musica a center vai gest vi ne von un grazie al fech per la a stavit londer
1: ich kikerisis

0: antaŭaj la finalissima de Nieski Krisis Sin Viadi. Vos avez udiu la cita bas a un mai facil qui crisis a venida a tra las pretensions sco de bai braua. Cita, io crec que en general la veta a ida bain.
1: Fe bain.
0: A di nus tuem forse di la cita a crisi nascida en quella casa neu que nos essen ots, bia mi etzel vic, neu que la crona ai. Ciutat Giuli a fac l'ustria. Al bab Giuli a fac l'ustria. Vegnons, la moma fieva al folk, Adela è sempre una vignita grande cao. A cura la lumerida al Norbert, delzen surpriu a fac 36 ans cao l'ustria della cruna. Zita, al 9 de Geneve, aber center che livon mon veva manau l'ustria si attons, vester ciao na jetz, also in vita, sum vita, in sustria, quei va bo. Ose se schon si at meins, na gleiti nof meins, c'è bilanza fi jes ose de quei temps, ca vus vez giu aviert. Tenor, also partial ma industria.
1: Also, fe positiv. Al zars strategia, ni al vi strategia, fan fe bien conus.
0: Io da dica, a virte industria bograt minche di Norbert Coves virt.
2: A virt, ofiziell, de bo virt se bia, aber de speres, ze la cita massa, industria.
0: La cita grajan l'olma de la casa. Also, oz vigna vir de la squatter, ne ve? Lendi iva bunumain a tra token domenica s'entremessa. Tutto nor cica vigna l'ustria il venerdì la sonda.
1: No, tocca s'entremessa bo, aber tocca vien ne la domenica.
0: Tocca vien ne la domenica. Osa, qui esser ustiera ai grajan l'olma de la cita. Qui sono i tic, qui halt el son.
1: Questo fa bugena, ciò sa sbuffare il mazzo se un paese.
0: Ad Albert le sa di un'igina slecce, se da di, ok, quel che la fa, vengono a le fa. Ad Albert ha 800
2: anni.
0: Varga. 800 anni. A tutina ha un fa, sono il suscao, ha un intic. I marci gli sono.
2: Io sono fai contento, scuola sono, già. Ma per l'altro verte. Ma un collo sono mo in te più biaoso.
0: Viene zitta ai schon e fech fitta. Aber wos la sta, wos da nis ein, was so wos uraris de de darvertura, a durant li amne für jes wos was es exkursions. Wos es si questa stadt in teg de per toten tun. Zitta ne es stuck stei.
1: Und dann so priolgea, a dessen stei en lag uns kind war mei, ne zu stei gramontana, ne zu stei blatter, ne zu stei fusion, ne zu stei tirano, ne zu stei chiavena.
0: Es ist ein Turichon, den Tick.
1: Das ist ein Turichon, aber kein Intent.
0: Exakt. Tja, Plagio, wo ist es mehr, die Exkursion, die es ist? Norbert?
2: Silbastemens.

0: Also quoi mo chegenes a casas novas, quoi vem bagiausi leu el territorio de schis, non dic. Mm-hmm. Aborto te... casas, te dina familia, quoi vetes jes hotels, aborto vetes bo in a casa de duas familias.
1: Aje? Mm? Tut chales, tut...
2: Aje.
1: Grandios. Neu amassas la proxima gada viadi vos dus?
2: Oh, jes, vas bo studiavo, ne, bro. Fosse la vigna, per esempio, ne. Mm-hmm. Aber das mein Akiwenes noch steht man also steht die. Mhm. Was jetzt der Spezial?
1: Könnt ihr Italienität jucken?
2: Ja.
1: Struschkin sa ju ein schon als Sentiment des Real Italia.
2: Ja, bin genug nicht schon das Jule.
1: Aber schon. Ju a Tirano, ci sa si ancentauen erti erpert la zita del Norbert Bas. Con quel che vos tenis a viert vos Austria, ci sa, forse dati un inagada in a via cau sum vitca a nom zita e Norbert. Ci a sainz?
0: Ja, spero bo.
1: Marita, vete se mi ce casa.
2: Abgiunt. Giulitale dati in vecanom zitta.
1: Ah, schon? Ja. Aber zitta vuol di zitta, sconoma, aber zitta en stai zitta vuol di stai eri.
0: Ja, cioè, aber stai zitta.
2: Poi diamo possoevel, boh.
1: Diamo un po' possoevel. Norbert, zitta, bas, grazie al fe che nos vena stiao da con vus al giuc c'è caos, al chicrisis, grazie al che vus vese virte posto per nus l'ustria, a vese purgiu a nus cao in bien puscegn a grazie al fece vostus. Adio specie lo son che in de vus participais le forse in agada pus poi a nia schicere si spudiso da dlic questo vese le pox maga fa in pijama.
0: Ja, piace non si gir.
1: Grazie al fece per la cogliencia. A cui fossi son stau de nostra derniere caute la schicere si de viadi nus però in de l'autore un pus poi a stia fa quella biala esperienza a nus al Sergio di Aula in un grazia a tot quel scanavirte nus le sportes a quel scan plidau e nies microfon ad an simple mein a wird e le braccia a nus dus de RTR sin ida moderni lautre an grazie al fech di adonosa an avos de lies tu zeos
3: e gratulazioni zer de coera zitta Norbert Bas de Sumvich ed in cordial grazie fiche Sergio e Gabi ed al Yal dal Kicker Ises unefne sün viadi tot las impressions via rtr.ch Ed ora dovrei giusto l'occasione per dir arrivare e far l'occa per Anna-Selina Quinter, ci sbivniente le due school magazine del mezzodì. Mes nom Elias Tuzeos, non so din le due e mezzer c'è per le gratulazioni. Intanto, Romancia, già vi giù il mezzodì, fitch agreabile.

0: RTL i magazin amet di
1: Ilas dodis aquae enels temes, vaisusnum Sofia Ladina, Dario ni Elia, loe viesnum en moda, quae muas la nova statistica dels noms als pi populars en Svizra. Fedri ed Andrin, Brandun e Beli, ascei an als leaders dels vis epic au Nadinenum al duo Ramonsch meine eso ent la tiarza etappa el classement general. Mo avon meina una tusaun, la polizei cantonale dat pleit a fac con de pli details de vart el bergement de dir sera. Al microfone Anna Selina Quinter in Bimiezdi. La noche vergada è dau in gran incendi a Tuzon. In Ustraia con habitazione sei bergiada completamente. Bien cien forzas di intervenzion dels pompiers de Cazas, Montagna Zura, Alvra e della Emskemi erano in azione per stizza al fiuc. 14 persones ein venides d'abandonar al baguetge, 8 de quelles ein venides blessades, 2 grev blessades. De pli details de Natalia Weber.
2: 5 persones velen enches cusperides. Quelles seien usse in prima linge de nirce tedes. En usseien empe enche clir, scelles as recetaiven durant l'incendi einti l'edifici, in oce il feu is ruotore sul seguant plem, o in un Otterlü, deklare la Plädedre della Polizia Centunela Anita Senti.
3: Wir hoffen, dass die sich irgendwo auswärts aufhalten und nicht in dem Haus gefunden werden. Bis jetzt hat man das Haus aber noch nicht können betreten. Es ist noch nicht freigegeben von den Statikern, darum wird jetzt aufs Dach abgedeckt. Das kann noch dauern, bis man da an die Brandermittlung und die weitere Nachforschung gehen kann.
2: In Kastjes Chates aus der Bar sind die Edifici, es stehst du prüm enche für Tests der DNA, per savair de cici strate präzis. Spedles cinc persone sparides, auch enche do och feries. De quels duas gref feries, duas metz gref e 4 feries ligier. Les persones ferides son jedes transportede sind ils ospidels de Tusem, Lyon, Cuira e Turic. Per cecil fö sei er ruot ora, nu sei enche clair ed ege den ir sclerie della Polizia Centunela con la Procura Pubblica. A dürer opero püs dies finches o scleri meint.
3: Das wird den ganzen Tag so sein, wie jetzt im Hintergrund, da wird geschafft werden. Das kann auch morgen noch der Fall sein. Und wird auch nächste Woche noch weitergehen, wenn man dann das alles im ausgekühlten Zustand betreten kann.
2: C'è l'incendi es ruot ora per via del temporil della notte passata, sei però poch probabel.
1: Natalia Weber ha reportau a Nustenin vus Vinevon sil currente de Wacht als Schwilups. A conquera stein gest el Grijun, la banca cantonale Grijun, che samara an a vos sin in semester de record. Les novitats con Florian Mon.
4: L'imprima mesedat de l'on sa il resultat operativ s'augmenta per 18%, si impassa 140 milions francs ed il gudogn sa il s'augmenta ma demamain per 18%, si in bun 137 milions francs, cumpria con la medema periode de l'on passa, coi a comunità la banca centunale. Contribuì al meglio semestre in l'istoria della banca aia trantrauta la facente de Chains. En vista del risultato presentato alla GKB augmentasi as prognoses per l'antiron de gestion, de nov quintella con un gudogn pli alt che l'on passa, l'ora ella fa un gudogn de 225 milions francs. La fraktion della Partita Socialdemocratica nel Consiglio Gronda elegì in nov president André Perl da Quera e veni elegì a ciascun della saside de fraktion. El succede con quei a Beatrice Beseglia. Per l'estate del 2014 fin 2024 nel Consiglio Gron e su entra in pausa per spevenire elegì per la prossima periode d'uffici. Avant la pausa politica è il trantrauta presidiale PS del Grijun. La Dina, Lia e Sofia, che sono i nomi più popolari per popes in Svizzera Romancia. I pops hanno Dario, David, Elia ed Enea. Come sono le cifre per i più popolari nomi di pops e popes in Svizzera pubblicate dall'Ufficio Federale della Statistica? I top 3 nomi in l'antica Svizzera sono Sofia, Emma e Mia per i popes e Noah, Liam e Gabriel per i pops.
1: Allora stein gest las novitats svizzeres e a Schaffhausen ai Bergau ir sera.
4: En consequenza del fio in una abitazione in 11 persone venidas blessadas, 2 de delas in venidas ospitalizadas. En pli sein ulteriores persones venidas evacuadas od la chiesa de pliras famiglias, quae comunicesce la polizia centunala de Schaffhausen. Ils pompiers sein impedì che les flommes se derasien sin autres abitaziuns, tenen primes en conoscientes e l'incendi rotò en la cugina. In ianc bec clair de coca ja brigia. Dapi il 2023 cresce il number de juvenils che se radicalizzescen in Svizzera ed in l'Europa, co scrive il Departement Federal de Giustizia e Polizia. Per cui volen les autoritats svizzers intensivare la collaborazione contro extremismen e radicalizzazione. Elles han presentà una charta comunabile, quella contiene tips practics per persone ed instituzioni che han contact con persone pertucciades, per esempio, juvenils radicalizzati. L'Armada svizzera fa progresso nel combattere contro sexismo e discriminazione. La mesedat delle 16 misure annunciate vandusons sein implementate, comunicesce l'Armada. Quai en 30 Rauter in elezione obbligatorica per recruzze recrutes per sensibilizzare, in tool denuncia anonim ed in codex de comportament. In Svezia progress di l'armada, il kader aia in tenuta pli clara ad aia era da de pli annuncias al post responsabel. Sed ulteriores mesires venien actualmen messes en pratica, la devosa se retradesce, per quoi che la ven schlerdiada.
1: A con quetel Swiss Epic, l'equipa RTR con Pierina Rolf Beli è venuta scocciunavla e l'arrivada è la terza etapa della categoria mixed.
4: Alla testa del classement generale resta l'equipa Engidina Le Pont con il indigenz Fadriba Randun ed Andrin Beli. Il duo a terminale corsa de dots sin il quart platz, quei con in retardo 40 secondi sin il plisperz. E nel classement generale an Brandun e Beli vinnevanti in avantaggio de passa 3 minuti sin il duo Rabensteiner Sauf.
1: A qua venus un pont per vus, oz de mezzdì.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Bo sempel veni per le due iniziative che van en votazione als 20 de settember in una situazione de pat per l'iniziativa d'alimentazione ed in na de l'iniziativa de neutralità. Da scioi vesle Svizzera votau lanciat uscht.
5: Wenn Initiativen mit minderheitlicher Unterstützung auch im PAT wie bei der Ernährungsuniversität starten, dann haben sie in der Regel kaum Chancen. Ausnahmen sind nur dann, wenn es eben plötzlich ein Problem noch viel stärker in den Vordergrund rückt, durch Ereignisse zum Beispiel. Aber bei beiden Vorlagen sehen wir kaum Potenzial für ein solches Szenario.
1: Codiel politologo responsabile per la prima ricerca da GFS Berna, Lucas Golder. Nus dan in sguard più exact sils resultats. Adebo adina simpel a Daniel Albertin giù, il presidente comunale d'Albula Alvra, con tot quei che stau de manigia als devosons en connex con Brinzauls. Ier a giù sei a devosa sera d'informazion.
6: Scien survigni, anten in a situazione sci, tandeide, du sce greva, tutegna, in standing ovation, cura in scala, din soci in zona set tutti di da far trasa insieme con la popolazione. Ja, also, i manec che fisegna mincinci fis tucia.
1: In sguardo a vos con Daniel Albertin sils de vos ons, alla sfida de comunica in temps de crisi, udis dis zuenter, avon marenz den ton an avon, c'è che spetta oz giude ciel.
0: La meteo.
4: Oggi si grigia bletsch per part plovi intensive, ma in contersaire cessa la plievge ad idat sclerides. La temperatura maximale tranter 12 gradi in l'Engidinota, 16 gradi in Surselva e 18 gradi in Regione de Cuira. Damon schlucken ils nivels di vin dec sulliv, a Cuira dati damon enton 22 gradi.
0: Vias e traffic.
4: La via della Val Calanca è bloccata per vedere Bove per motivi di sicurezza e più avanzerà della via centunale tra i piani di Verdabio e Lo Stallo e da scuola inserata la via tra San Ion e Stiarl, square tra Sur En e Uine de Dora.
1: La bova de Brinzauls, quella è parte della storia di Daniel Albertin, sains di. Il presidente comunale d'Albula Alvra ha als Davos Ogions manau en tot 27 seres d'informazione en connex con Brinzauls. Ad asciaia è l'Edventaus un pau la faccia del Rutsch. Ier sera è quella storia ida a fin, ier stau sia Davos sera d'informazione. La fin de on dat el giussi un mandat a Manuela Gerbert surpren. Ella a ier sera stada l'emprema che stada sin pais a da cun quella gesta animau la sala da fa in standing ovation ad in gron applaus. Tier Daniel Albertin eins viu ina larma el seels, per el ina gesta non spiciada. Toni Polterra a cinciau cun el alla fin della sera.
7: Daniel Albertin, da voi sera, scop presidente comunale che ci produce la sera di informazione, che ha visto di, della bova di Brinzauls. Che greve li crap c'è d'oggi di cor?
6: Io posso schon dire, le schon greve, arriva a 97 sera di informazione, di vangi a differenti time per sera, in tenca la sera di informazione. Ad all'altra parte, in so il via che sera, cerco in tutte le sfide ci vangi in se porto. Della popolazione di inser porto di spartucias da quella sfida. A che natural da dena vart fich plagevel, aber per me, ossa si va da doce ons, con una fase sci intensiva da con Brinzauls, e schon in liv gemeint, ci sa simplement che è la mia vosa sera di informazione, si capete vicenza c'è a Brinzauls, ad ossa capete ierna vot momentan a Brinzauls.
7: A voi due, se ne è stata la serie di informazioni più greve, da manare, del parel personale?
6: Io vado a due fiche greve sera. Se una sera è quella sera sto cura ci noi vengono da comunicare in maggio vengono a tre ci noi vengono da manare tras l'evacuazione. A fine dell'ora vengono a noi che il tutto degno esercito, messo in palpira ad angene ed esercito a degno quel pensare che in Rossens speranza mai a durare. Ancora ci va di da comunicare che la prima è ci va da evacuare in antira vishnanca ad a che son sto una sera fich fich greva. Ad un'altra sera di informazione è stata per me naturale er fich greva i va di una fich una buona collaborazione con Marcus Falceri, il nostro direttore er della Sieramza de Biez. Alla sperdita non spicida curta anche la sera di informazione o sondo semplicemente faccio greve la sera.
7: Emozioni sera il sera cura ci è ciò do applaus a standing ovation i pensi che fonte c'è con elni o faccio c'è con el
6: ma naturale se man è in survigni in una situazione sci tandeide do sce greve tutte in standing ovation cura ci in scala din so che ci sono se setz tot di da far tras insieme con la popolazione. Ja, also i manech che fi segna min cinci fis tucia.
7: Der sei so simpel so gia irna in grand respect de den grand an grazie mers la si persona.
6: Che fa naturale in grand plagier che date una certificazione ci in so frank fac in tant drech wieder gelangtire schwide da Brinzauls a con e crei con quel applaus che il dato a me naturale è dato a me il coraggio che ci so faccio e in tanti drecci avrei dato il coraggio di engagare ben avanti per la generalità forse è in un altro campo perché ci in sé scucci in sé e vengono mattagni e onorò in tanti che ci in so manò e se vuoi dire dove sono questo comune.
7: A se demonta, se tale sede è una manciera del, c'è fissa la risposta? E c'è è la risposta?
6: Io, manciera, in una moda maniera naturale ci mancia, o in so da più distanza, in so da più distanza, o in survin distanza dalla saveida, e sarò, son curioso, se sape ci prima narca le sede di informazioni o di ridonanza comunale, che è uscita, che vai a fare avanti 5 giorni, e a sin zocca il becple si in Roma c'erin se ci speranze ci dea d'aver d'otres portas sin so pus pesangasher abri mancia frangen se ci
1: Așa Daniel Albertin. Ier sera el dat diu siu posh ca presidente vișnău ca cula fin de ion ad a așa e diu saia de voza sera d'informațiun en conex cun Brinzauls.

0: It's Bee Gees e How Deep Is Your Love. Werther. It is las 12:30.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentat el bony engiadina a scuol. Il bony cun aua minerala. Bonyengiadina.ch.
0: Tanter de schnoven a tanti novons an las persunas oz in nostra emission, las jubilaras, las jubilars, al mancolas ci survenien gratulaziuns via formular da RTR. Ci sa forza, c'è taina da vo con telefons e whatsapps amo jubilaras e jubilars più vels o più jufnes. Avert füssen o cap per tot. Elias Suteus es accompagna per questa emission dels 21 de vost. Welche der leivet, lascian lieber. Nos prim jubilar de questa emission sta aftan. El nom Sandro von Lanten, da hat's des no vons. Ciao Sandro. D'accord, gratulainos a tai per tes des no vavel. Givijan tot el bun, sandà e fortuna. Bun success con toca chapillas per mans, branclada de tes genitors e tes frarin Dario. La musica ci compone quest plez, quella fornisce Paulino de Cla il prim milion pel des no vavel de Sandro von Lanten d'Aftan. Givijan tot el bun.

Il primo milione. Paulino Tkla cantapel di Schnovavel de Sandro von Lanten de Ftan. A Weinfelden. Stella giubilare Deborah Schenk, la oz 40 ans. E per Deborah vanno città per plezzi la posta RTR. C'era ma dreccia, io spero che ti sentis il tis giavis era Weinfelde. E giavis a te un mega bel dì d'anniversari con tia famiglia e con bleres visitas, con bleres pacchetti e una buona torta. E giavis a te il miglior del mondo che ti resta sangue e plan energia. Un grazie per tutti i bei momenti che ti hai regalato a me come treccia. E va te gente. 40 anni Deborah Schenk, che sta a Weinfelden, non celebrare la giubilare con un po' di musica, al giovis concreto di arrivare, Save Tonight, Eagle, Eye Cherry, che è un po' sempre verde, se puoi credere. Dal 1997, noi vi tutto il buon alla Deborah Schenk per 40 anni.

Matteo De Funze contra cant ancianta valada qua belle da posta per Sepp Gabriel de Braltschatz a tante ans no vanno di avanti l'ora delle gratulazioni e qua in quest'ora continuaina con un giubilar de Falera a tanti saisons al Oscar Casut style de casa Vallumnezia it's gonna be tons la meine casa del personal division al giubilar tot bien e gratulation cordial mein. A tanti saisons, Oscar Casut de Falera celebra no col cor viril baselge Falera, ils dodes brigands, divisant tot, tot el bon, Oscar.

Ils 12 brigands, chantada al cor viril Baselge Falera, dodi per un jubilar, oriundo Falera, 86 ans celebrescia Oscar Casut, el es da casa, il da casa Vallumezia. Una gratulazione inscritta, sdacciamo a presentare, e loro lanciano qua telefoni e whatsapps, tutto spontaneo per vostri jubilars, da 21 da vost. Intanto però gratuliamo ad Anne Maria Meissen, da Coira, che ha 89 ans. Oggi festivesse la giubilare Anne Maria Meissen, da quella, si ho 89, vuol dire una scienza. Il concussedenz, il personale, la mia casa, dalla casa San Martin a Trunge, vision alla giubilare buona sanadat, contentienza, tutto bene per l'avvenire e biabia alla sura stirnus alla casa San Martin. Gli vision in biala fiesta da Natalezzi. Noi in Romain qua pro RTR, con la festa, o forse lanciare la festa, con un toc centato dal vocal ensemble incantanti la sera per il lac per 89 ans Anne Maria Meissen de Coira divisione tot al buon.

0: La sera per lac, cantata dal vocale ensemble incantanti. Però tanti no vons. Anna Maria Meissen, oriunda da cuore, ci sta il da casa San Martin. E la casa San Martin, a Trun. In 9 minuti, desa luna, no, l'anamo quarta l'arci, c'è capitato con la copina, giù ci sono tra metà e non la copina, e loro lasciano qua giusto libero i telefoni. Questa va a mezz'ora per mia collega Ladina Scena, fat l'appello. Per la copina RTR, e rivade la linge e sarà in accorato della VIN, ci gratulare la figlia.
1: Altro non le gratulare la figlia, nostra figlia, a notare la Ladina.

0: Rich Ezra, Shotgun in 5 minuti luna e noi abbiamo un tunnel prima. Gratulant via 0800 20 25 30. Da Brail, John Giuseppe Albin alla parata. Allegra.
1: Allegra, buonasera signor Elias.
0: Buonasera.
1: Io le gratulo a Zep Gabriel da Brail, sinché 80 anni l'anniversario. Gevisà a del tutto noi il bien, buona fanada per che aspetti scorciogli. Noi adesso stai più bello in tema nella scuola, quel danno 46, a del essere il nome di tutti, quel danno 46, da poi gevisà a del tutto bien. El ha in B hobby. El taglia o manucco di tutte sorte, a del renalaut, o anche lungo intorno, con ciò ti ha o. Io le dirò a bel tobien, taglio ovi in avon, alla bu pendri ciao. Senza vedere, centri mesi. Quella canzone, allora se l'uno di cor viril di Brel.
0: Centri mesi da in a fiasta?
1: Oh, noi adesso in cor, Brel è se ne dà un tre scon scolars. A quel strato vanno fa giù, da di a visitare il plus in quel se traccia nel tir de mebel coi e danno 46 a nus mangiu a figlio in fiasta con el
0: El è stato a scuola insieme col giubilar Zep
1: adesso stai a tema na scuola allora infatti è un buon un quale un peruia a barbocco non vesto scrivini a me un quello polizia più bello era quei auto in smava mangare a fare spacchetti se ne va a più smava cava c'è un venien da me a che se vesto non è un faina allora chi la legge a barbocco no di giù a causa non vesto non vesto

0: fac.
1: Ma bunus memories, na?
0: Ne, tu bunus memories. Amuga se non tot, da mi dizia un de quel sco fin da sti disco diavol. Forms, a curajus, a don godina tip top in gamba.
1: Si lura Gevigiano c'è qua resta mo lencio, c'è ferms e da buona luna ed in gamba. Gevigiano una bella festa oz col... col collega, col buon amico di Pubot, Zep Gabriel. Sir John Giuseppe Albin, grazie per il telefono. Un bel dì.
0: Adesso grazie alla voce di BG Giuseppe.
1: Grazie,
0: figlio. Perché il
1: plan è un buon mocheo. Qua fa bene, qua fa bene.
0: Qua fa veramente bene, qua è la picca di presenza.
1: Sir John Giuseppe, addio, grazie, figlio.
0: Addio, a fin ci vediamo un'altra gara.

0: Aures e lunas. Gentad al cor viril, Braille. Gratulant de Braille, John Giuseppe Albin, a giuvijà quella chanson pel jubilar de Braille, Zep Gabriel Ciauz, 80 ans. No fein in zil a sur, in gioce Dina Jäger, es pronta al telefon allegra, dona Dina.
1: Allegra, Sara Elias. Hai, è la mi gratulazion, la va giù istan, al nos abbiadi, al più grand, a Sandro von Lanten, Parise 19 ans, hai. Mm-hmm. Ciao Sandro, nonnolino, nani, a Pratienat, Pincudin e Jacqueline, con Laura, Livio, Mauro e Matteo, e Maggiavusa, tot al boom, resta in avanti o se un ciao, e fa tu quel che tu vuol fare in la tia, il prossimo anno da vita. Hai. Un giavuglia tai, un bel dì, otte scuola, ma domani non si rimane giù e fa festa con tai. Un bel dì da parte da nonnolino, nani e i jägers da Pratienat.
0: Di 9 anni al la scuola, ma idesi a vendere, dico vuol dire la sera, per fare grande festa, Alessandro.
1: Forse fa già il con ma per organizzare hanno organizzato per domani da fare la festa e noi già in sera fare con lui un po' festa.
0: E c'è scuola, c'è scuola, c'è scuola fa?
1: E lei giù, non so cosa che fa questa roba, ma da, non so da allora giù e Ramosso la fa la lì.
0: Also, Giardonati fa?
1: Hai, hai. Mm-hmm. E lei in tal Giardonati, hai.
0: Ok. Se lui
1: spranza. E oggi la scomincia la scuola.
0: Oh, ah, qua è cominciata oggi la scuola, dirci?
1: Oggi la scomincia la scuola, hai, capisci?
0: Ok. Ma allora, hai, Giovigiani, non tutto il buon, e plazziamo un po' musica, noi vanno clitori insieme alla musica romancia, c'ha da feu e Pascal Gamboni, helicopterin, per 19 anni Sandro von Lanten daftan.
1: Donna grazie Dina. A te.
0: Grazie a te.
1: Un
0: bel dì.
1: Quello flotto. Grazie, bel dì.
0: Grazie.
1: Grazie, arrivai.

Helikopterin, ciò de feu e Pascal Gamboni per disnovo an Sandro von Lanten de Ftan. Set passa l'una ese, se vuol avet gratulare, non avet giusto tempo voglia de telefonar, ma avet x vili stes plazzar col giavush. Sinclair, er WhatsApp o SMS possibil via 079-200-7007. Non preleane al messaggi in vos nom ed er las giubilares, las giubilars, ci venen manzunats in ques messaggis an la chance sun dus bons per bon in giardina. Di meno, vai un po' tempo e vai a finire il primo messaggio che per le angeli cerco prossimo. Se vuoi un'idea, una gratulazione, un perso luce d'anniversario. Tre metà e via 079 200 70 97.

0: La canzone del Signun del cor virile Omnezia d'udì per Nazi Lechmanda Villa Chats a tanti cinch ons.
1: RTL Unic e simpatico.
0: Noi insorni un messaggio WhatsApp per la Annick Henry da Panaduz Chats Undejons. Cara Annick, da cor tut bien sentio indigiava l'anniversario. Ti è una super sora pinche. Eres ti datis. Da se ti datas magari se la gnarva. Pil pli es ti buona luna ed il ai bia pli interessant se ti es d'intuon. Non se vain fece bugentai, ferma strocla e sera in a biala party con ti es amicis. Gauda ti u döner, mica e famiglia. Dischnof pasa luna, esa vota levet las gratulazions ad RTR e se volevet plazzare mo in a tala gratulazion, per esempio, co ce vendo di potete trasmettermi un WhatsApp o un SMS 079 200 70 07.

0: Vain cimpa saluna e vodu divet, no vain fin già pront. Al punct culminant de questura, tot als giavus per jubilares e jubilars in una trocla per trar la busca, per cici gudone quas dus bons pel bon engiadina scuola. L'an ver, cici oz la fortuna. Deborah Schenk, ci sta a Weinfeld, ne oz 40 ans, d'asce... Tor incontro, dus bons per bon giardino scuola, ci vigen ber plagiar la Deborah, e la giusta dovrà questa occasione per gratulare a tutte le giubilare, a tutte le giubilars, per 21 de vos, 2026, de cor tot el bun, speranza, vevet vo, oz malgrà l'ora, un bel di, i des venderdi, a vair l'anniversario in venderdi, esca als ci dis, fitch bel, schis vol far una grande festa, ed er schinus vol, nur a zai tempo per imparare a creare, speranza. Più importante è che voi avete quello di che voi avete avuto in quella compagnia ci splagia con quelle sorprese che voi avete niente. E con un dì ci resta semplicemente al dritto del cuore. Questa è stata la gratulazione oggi del 25 di agosto. Grazie a Fitch per parlare. Tutte le info co-gratulare e le missioni per parlare da voi ci trovate via rtr.ch. Mein Name Elias Zuzeas Romancia. Fate un bel da voi mezzo dì.
1: RTL, las gratulations.
2: Il suente mes di, ta RTL. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Mess insieme de nos redaktur de musica, Dominique Paul.

0: Les novitats de RTR.
1: Les controles speciales per vaguns de vitir venen abolides e l'Armada Svizzera implementa mesures in contra discriminación. E les dues al microfon e Florian Mon. Buonasera. Il Tribunal Administrativ Federal stricche las mesiras extraordinarias per vaguns de vitire, quelles eran venides introducides en consequenza della disgrazia nel tunnel del Gotthard. Pliras interpreses europeiques avevan purta plant en contra las mesiras. Il Tribunal argumentesce che la Svizzera dastie bain introducir regles nacionales en cas spezials. Il proceder dell'Ufficio Federal del Traffic contraffecce dentant alle regole fissate con l'Unione Europea. In contra la decisione ponen fare ricorso al Tribunal Federal. L'Armada Svizzera fa progresso nel combattere contro il sexismo e discriminazione. La mese data le 16 misure annunciate avant 2 anni sono implementate, comunicesce l'Armada. Quentra antra autri in elezione obbligatorica per recruits e recrutes per sensibilizzare, in tool denunzia anonim ed in codex de comportament. In vesie progress di l'armada, il cadre aiene tenute pli clare ed aia erda de pli annunzies al post responsabel. Sed ulteriores mesures vengono attualmente messe in pratica, la devosa se retardesce per quel la vengono schlardiada. La Dertiera Superiore Grigiuna annuncia in nov termin per la procedura d'appellazione contro in anterior drejader. La procedura doi avare leu il 19 de gener 2027. Ora undemain avese il process avant la Dertiera Superiore lure dia di avare leu il mars passà. Lure aveva la defensione fatta la domanda de spostare il process per vide di una collusione de termins. Ed era il secondo termine venisce tuschas in domanda della defensione. In la prima instanza aveva la Dertiera Regionale Plessur declara l'accusa culpant per via de violazione sexuale e schmenace di una practicante. In contra questa decisione aveva tant la procura pubblica con l'accusa fatta ricorso e vale vinavant la presunzione di innocenza. L'equipe Engiadina Le Pont resta alla testa del classement generale del Swiss Epic. Il duo Grigiun Fedriba Randunet Andrin Beli a terminale corso da dot sin il quart platz, con in retard de 40 secondi sin il sperz. In il classement generale al duo Vinevand in avantage de passa 3 minuti sin il duo Rabensteiner Sauf. E l'equipe RTR con Pierina e Rolf Beli a finire terza tappa sco Cinghiavla in la categoria Mixed.
0: La meteo.
1: Oggi si grigia bletsch per parte plove intensive, ma in contrasaire cessa la plievia e di lat sclerides. De maun schlucken ils nivels e divindet sulle jif a quere dati de maun anton 22 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Quir, tante Rotenbrunnen erehen au la Pont ai Colonnes, jede quintal con 20 minuti da più tempo da viadi. La via della Val Calanche è bloccata per vedine bove e per motivi di sicurezza e plinavant serrada la via centonale tante piani di Verdabio e lo Stallo. E da scuola in serrada la via tante San Ione e Stiarl, square tante Sur-En e Uine da Dora.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre welts. Musica non-stop.
2: Wir hören hier kein Blaulicht. Trainer, die stillstehen. Regeln brauchst du auch nicht. Seh keine Flaggen im Wind wehen. Komm, wir verbrennen. Das, was uns trennt. In 100

0: Les novitats der RTR.
1: Les controles speciales per vaguns de vitir venen abolides e l'Armada Svizra implementesce mesures in contra discriminazione. E les trais al microfone Florian Mon. Buonasera. Il Tribunal Administrativ Federal stritje les mesures extraordinarias per vaguns de vitir. Quelles eren venides introducides in conseguenza dell'accidente nel tunnel del Gotthard. Pliras interpreses europeiques avevan porta plant in contra les controles speciales. Il Tribunal argumentesce che la Svizzera d'Astia bain introducir regles nazionales in cas speciales. Il proceder dell'Uffizio Federal de Traffic contrafece dentant alle regles fixadas con l'Union Europeica. Contro la decisione potete fare ricorso al Tribunal Federal. L'Armada Svizzera fa progresse nel combattere contro sexismo e discriminazione. La mese data delle 16 misure annunciate quando sono state implementate, comunicisce l'Armada. Quei in 30 rauter in elezione obbligatorica per recrute per sensibilizzare, in tool denunzia anonim ed in codex de comportamento. In vese progress di l'armada, il cadre ha una tenuta più clara ed era da de pli annunzies al post responsabile. Sed ulteriori misure vengono attualmente messe in pratica e la devosa si retardesce per quel che la veng schlerdiata. La Dritira Superiore Grigiuna annuncia un nuovo termine per la procedura d'appellazione contro un anterior derjader. La procedura doi aver leu il 19 de gener 2027. Ora undemain ves il process di agiliau il mars passà, lur aveva la defensione fai la domanda de spostare il process per vide di una collisione de termins. Der il secondo termine venisce tu chas in domanda della defensione. In la prima istanza aveva la dritira regionale plessur declara l'accusa culpant per vide violazione sexuale e schmanaccia incontro in praticante. Incontro questa decisione avevano tant la procura pubblica scolla cosa fa di ricorso e vale vinovant la presunzione di innocenza. L'equipe Engedine Le Pont resta alla testa del classement generale de Swiss Epic. Il duo Grigion verdrieberen Dunit Andrin Beli a terminare la corsa de Dots sin il quart platz, quel con in retard de 40 secondes sin il splisperz. E nel classement generale an Brandune Beli viene avanti in vantaggio da passa 3 minuti sin il duo Rabensteiner Sauf. L'equipe RTR con Pierina e Rolf Beli ha finito la terza tappa scoccia in Giavola e la categoria Mixed.
2: La meteo.
1: Oggi si grigia pletsch per parte plove intensiva, ma in incontro saire cesse la plievge e della Cclerides. De Maun schlucken ils Nivels e diventet sulle Jiv a quere dati de Maun enton 22 Graz.
2: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione quere tra ante Rotenbrunnen e Reanaule Pondai Colonnes e da quinta con 15 minuti da pli tempo da viadi. La via della Val Calanche è bloccata per vedine bove per motivs di sicurezza pli nevant serrada la via centonale tra ante piani di Verdabio e Lo Stalo. E da scuola in serradas la via tra ante San Jones Charl square tra ante Sovrin e Uine de Dora.
3: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Il suente mes di der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

Listen, and I know you think I'm happy all the time.

0: Las novitats der RTR.
1: Las controllas speciales per vaguns de vichira venien abolides ed il process contra l'anterior drajader alieu il gener. Il es quater al microfono e Florian Mon. Buonasera.

0: Il Tribunal Administrativ Federal stritche las mesiras extraordinarias per vaguns de vitira, quellas eran venides introducidas en consequenza de l'accident nel tunnel del Gotthard. Pliras interpreses europeiques avevan purtà plant en contra las controllas supplementares. Il Tribunal argumentesce che la Svizzera dastia bein introducir regles nazionales en cas spaziales. Il procedere dell'Ufficio federale del traffico contraffece intanto le regole fissate con l'Unione Europea. A conto le decisioni possono fare ricorso al Tribunale federale. Dopo il 2023 cresce il numero di juvenili che si radicalizzano in Svizzera ed in Europa, come scrive il Dipartimento federale di giustizia e polizia. Per cui vogliono le autorità svizzere intensivare la collaborazione contro extremismo e radicalizzazione e le hanno presentato una carta comunale. Quella contiene tips pratici per persone e istituzioni che hanno contatto con persone pertocciate, per esempio con juvenili radicalizzati. La Dreciera Superiore Grigiuna ha annunciato un nuovo termine per la procedura d'appellazione contro un anterior derjader. La procedura doveva avere lieu il 19 de gener 2027. Oriundemain avesse il processo già di lieu il mars passato. Lur aveva la defensione fai le domande di spostare il processo per via di una collisione di termini. Ed era il secondo termine venisse tuschas in domanda della defensione. In l'emprima instanza aveva la Dreciera Regionale Plessur declarare l'accusa culpante per vide violazione sexuale e schmenaccia incontri in praticante. Incontri questa decisione avevano tanto la procura pubblica scola accusa a fare ricorso. I vale vinavant la presunzione d'innocenza. La Grecia ha arrestato 312 persone per cui quelles han chiesto incendi de guaut o per negligenza o con intenzione. Il Blairs cas de Pilanciata de Ion nominato in 272 en per negligenza. Tra l'altro il cas d'un turist che grilla con coch le mopaux totals metres de vent din guaut in l'insula Creta, quella corso enter PFO. Il Prival d'incendi de Gaude vinevant fit out in Grecia, il proximus dies dati temperaturas de passa 40 graz.
1: La meteo.
0: Oz esi gris e bletsch per part plove intensive moin, incontr saire cesse la plievge i detat sclerides. Da maun schlucken lur els nivels e divindet sulle jif a quere dati enton 22 graz.
1: Vias e traffic.
0: Sin la 13 in direzione Quira, tra la Rotenbrunnen in Rea Naula Pont ai Colonnes, jede quinta con 20 minuti de pli tempo de viadi. Ed era in direzione Sid, tra la Quira e Panadoz ai Colonnes. La via della Valca Lanca resta serrata fin la domenica, con previdine bova. Per motivi di sicurezza, più in avanti serrata la via centunale tra i piani di Verdabio e lo Stallo. In der Schule in Serades la via tranta San Jon is Stjarl, schuera tranta Suren ed Uine de Dore.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mes di der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: scelta della radio, mai ne trasli storia da musica. C'è canzoni diventano grandi hits. Ed è l'ora per la perpetua data.
1: RTL, perché la musica è da casa.

0: rausgeflogen. Und zum Teil sind jetzt die Arbeiter heute Morgen wieder reingekommen und heute Nachmittag, Abend können die wieder gehen.
1: Schala part zot de la voia vin aviarta pi baul, vin decidiu oz encontr la sis. Con quei mi daina tuzaun, suent el fiug de la noce vergada, nucine casa e brjada valen cium persunas a una dina scos perides. Las novitats con Florian Mon.
2: Che quelles eran en chiasa u tut in sa nu auter, net nor la polizia ang bec clair, elles vignen vinevant cerciades. Per la cercia en chiasa stoppi quella venir allontanada pas per pas, co per coi che la stiale sbalunada e la chiasa ne bec stabile avunda per entrar. En conseguenza del brejament, a Tuzaun annullà la festa del vich che era planizzata per questa fin demna. La Drecira Superiore Grigiuna ha annunciato un nuovo termine per la procedura d'appellazione contro un anterior derjader. La procedura doi avar liau il 19 de gener 2027. Oriunde main avesse il process già di liau il mars passà, lur aveva la defensione fatta la domanda di spostare il process per via di una collisione de termins. Ed era il secondo termine e venisse stuschas in domanda della defensione. In prima istanza aveva la direttiva regionale Plessur dichiarato l'accusa culpante per via violazione sessuale e smenaccia incontro in una praticante. Incontro questa decisione aveva tanto la procura pubblica che l'accusa fa il ricorso e va la vinovante la presunzione di innocenza.
1: A con quei mi dente le novità nazionali. La Direttiva Amministrativa Federale strecca le controlle supplementari dei vagoni di vicira.
2: Quelle erano venite introducite in conseguenza dell'accidente in tren de Vichira avanti tre zones e nel tunnel del Gotthard. Plire imprese europee avevano portato plante contro le controlle supplementari. Il Tribunale argumentesce che la Svizzera d'Astia ben introduci regole nazionali in caso speciali. Il procedo dell'Ufficio federale del traffico contraffecci dentant alle regole fixate con l'Unione europea. Contro la decisione può fare ricorso al Tribunale federale. L'Armada svizzera fa progresso nel combattere contro sessismo e discriminazione. La mese data delle 16 misure annunciate avanti due anni sono implementate, comunica l'Armada. Quei in 30 router in lezione obbligatoria per recrutare recrute per sensibilizzare, in tool denuncia anonim ed in codex del comportamento. In svezia progress di l'armada, il cadere è una tenuta più clara ed era da de pli annuncias al post responsabile. Plirsten tuns schlucken ils comanda far fieu quae in conseguenza della plieve diedel de vos dies en ils centuns zug turgovia ed appenzel de dora ne valus ne dien schumon absolut de far fieu pli. Far fieu en il guaudu de tiers de quel reste den tans comanda quasi de per tot. Il zuletien tun ken ein summe ne dien schumon de far fieu pli el te sin. Ed il Grigiun ha sbassato per singoles regions il privil d'incendis de Guaut. Per una grande parte del Tientun vale dentant anche din inscomond absolut de fa fieu.
1: In aul prigel d'incendis du aul dati vinvon e la Grecia.
2: Les autoritats greques han arrestat queston 13 doge persones per cui quelles han chiesuna incendis de Guaut u per negligentia u cun intention. In Blairs Gas nun nadamen 272 en per negligentia. Trant Rauter il cas d'in turist ca grilla cun cocle, mo paug stotzels metzers de vent in Guaut sin l'insle Creta, quella corzo enter pia fieu. Il proximus dies na samidene gut wieder Situation tendide in la Grecia in spätje temperatures de passe 40 Grad.
3: RTL, il magazin della Saira.
1: Duas boves statten au internus al center de quei magazin. La bove de Brinzals, duai evinine ziade sco chanza, ascia Hans Kasper Trepp giù l'idea de fundare in union che duai porta vita en Vishnanka. Dentrauter con in center de memoria a cultura.
4: Musar, genus, la cultura vin ur de quelles problems genus vain.
1: A nevenda l'autra jamna vin schlariu avon dirtira regionale de Malögia la demanda della responsabile dat. a la bova a bondo vessen las autoritats stiu agi auter ni reaga pi baul. Kins agi bus viuvese ordevon al prigel queque pechels com familiars de las umfrendes bo. Denter els e Dorotea Caralus capiars siu bab elaval bondasca.
5: Wie konnte man damals zu dieser Einschätzung kommen, dass der Bergsturz die nächsten Wochen eben nicht kommt? Also das habe ich für mich nicht verstanden und ja, das würde mir schon gewisse Seelenfrieden geben, dass ich damit besser auch abschließen kann.
1: De pli de la prehistoria vonkel Prozess entscheivalien dis dis, udis gautrenus el magazin avon dein inschguart si Laura alles weies.
3: La meteo.
2: Oce si grige bletsch per part plov intensive main encontre saire cesse la plievge e di date resclerides. De maun schlucken ils nivels a divindet sulle iv a quere dati enton 22 grads.
3: Vias e traffic.
2: Sin la trede in direzione Quirra, tra il Rotenbrunnen e Renau, le Pont ai Colonnes, jede quintag un 15 minuti de pli tem de viadi. Der in direzione Sid, tra il Quirra Sid e Panadoz ai Colonnes, i trova fino a 10 minuti de pli tem de viadi. La via della Val Calanca resta serata fino alla domenica, che per vidine bove, per motivi di sicurezza e più in avanti serata, la via centunale tra i piani di Verdabio e lo Stallo. E da scuola in Serrades la via tranta Sagnon e Stiarl, scuola tranta Suren ed Uine da Dora.
1: Als venche treus duast, du me lia gissiat. Paia avon walti exakt novons aisi capitau. In a bove vinida giudel pez cengalo e la bregaglia ad atrac cun ella oc persunas. Ai arrivada tocan ella vishnauca de bondo ad a devastau diversas casas, stizuns ad infrastruktura. 3 milions metres cubic material crapa e glera ai viniu suren giu. La demanda della responsabile dat ai tocanots a un busclerida. Vessin stiu vesepi baul al prigel, vessin stiu serala val bondasca. Nevendel diendis dis, duen quellas demandas veni sclerides avon la dirtira regionala malöja. Cium persunas ein accusades. Nies redaktur Georg Luzzi, culla historia.
6: Avessen las autoritats responsables del Chantun e il comune de Bergiaglia stuvi serala val bondasca? Beunef non avanta la crodada della boda, aveva l'uffici de gote e privels della natura del Chantun Grigion, proponu al comune da nössera alla val. Unef ne più tard, il 23 agosto, an 8 persones pers lor vita in la val Bondasca, un perin del Chantun Solothurn, un perin dell'Austria e 4 persones della Germania. 2 ans davo la boda, dal 2019 alla procura pubblica di Cis, usce una boda co quella del Pizzengolo non sia previsibile e c'è in giun non sia la colpa. Una decisione che i confamiliars non hanno inclette. Tanta res è la donna della Germania, Dorotea Caralus, che ha perso il Bab in la Val Bondasca.
5: Wie konnte man damals zu dieser Einschätzung kommen, dass der Bergsturz die nächsten Wochen eben nicht kommt? Also, das habe ich für mich nicht verstanden und ja, das würde mir schon gewisse Seelenfrieden geben, dass ich damit besser auch abschließen kann.
6: Parenze con familiars de las victimes han pretais chi ni ingaja un expert completamente independent. L'expert che accusli al Chantune comun sa è stat parzial, causa che la collavura fin gli appusesiades con l'uffici chantunal ed er partecipa ad un progetto de management de sicurezza in la Val Bondasca, Dorotea Caralus.
5: Für uns wäre das natürlich idealerweise jemand vom Fach, der aber vielleicht an anderen Bergstürzen, Felsstürzen forscht, aber sich mit dem Cengalo noch nicht auseinandergesetzt hat und so dann mit einem frischen Blick rangehen kann und dann schaut, ob er zum gleichen Ergebnis kommt oder eben nicht.
6: Un mezzo an più tard, era il giudice cantonale informa, suppositions non bastano per sbuttare una valutazione dall'expert. Finalmente, al Tribunal Federal approva il ricorso dels confamiliars e pretaisi una riavertura della procedura. La procura pubblica ha sempre lasciato esaminare tutto il caso ammoniato ad un esperto neutral ed indipendente, un sollevci per Dorotea Caralus.
5: Das ist für uns natürlich eine gute Nachricht, weil wir uns ja gewünscht hatten, oder es war für uns wichtig, dass es einen Gutachter gibt und eben auch einen Gutachter, der möglichst unabhängig ist, der eben
7: noch nicht sich mit dem Fall befasst hat oder wie der vorgeschlagene Gutachter eben sogar schon vor Ort war, schon in Kontakt war mit dem Amt für Wald und Natur gefahren.
6: Amanda, il report dell'esperto indipendente alla Procura Pubblica di Rivida al 2024 una nuova procedura penale è fatta chiusa contro un specialist per privils della natura externa e quattro co-membres comunali e cantonali, tanto quelle la Presidente Comunale della Bergiaglia di Quelleada, Anna Giacometti. Adesso vengono rinfacciati più sesiadi smordereci per negligenza, quando ci può unirci a stia con fin 3 anni per giù o multa, e vaglia la presumazione di innocenza. Il caso viene con quai davon 9 anni trattato in off. Il giudice regionale Maloia sta a sclerire le domande se gli accusati hanno valutato il privil e con quai viola l'obbligazione di diligenza. Il verdict può avere un effetto da signal, giusto riguardo la prevenzione dei privils e la responsabilità sui incendi da seminare, può diventare una sentenza con conseguenze.
1: Georg Luzi ha rapportato al processo in Gioia Lauter e in disdise se capisce tenin sil current. Vese in bova e sco in chance. Quede capita cula bova de Brinzauz, da sei a Hans Kasper Trepp, giù in idea de fundà in Union. Purta vete la vischnonca surprende responsabile dat a se confrontà cula realitat. Quei con in center de memoria, scienze e cultura, quella les l'Union realizza. Tona Polterra reporta.
8: Hans Kasper Treppi, gli anteriori veterinari della regione, BAP e fondatore dell'organizzazione Gran Alpin, è inci vei soluzions e bec problems. In realist, inci dei ce cel pensa, inci fo.
9: L'Union è transportesce o piglia insieme le informazioni, se non sbaglio, i documenti, e si va anche naturale di quelle cose. Questo è da fare, also Zeit, Dokumente. E quella è la funzione di quella Unione. Mussar c'è la cultura vin or di quelli problemi che non vengono.
8: Giovanni Netzer, dat origen, vede musso con Riom e soprattutto con Smolens, c'è ci sia possibile. E se la scuola politecnica ETH va per architettura e Smolens, se è il caso della Bova, già è possibile. Di integrare l'università a Brinzauz.
9: Dappertutto che la ETH è inclusa. Giovanni Netzer lavora con la ETH insieme. La Porta Alpina è con la ETH.
10: E sì, per se sezzi giocò con quella bova era l'ETH vice presente.
9: È capabile da girare.
8: In l'ideale per Santupar, per esposizioni e scolazioni, in Svegia con la via c'è da scuola a Brinzauz. La c'è gist sper la buva. Vurdar o da fenestra e vuseir la realitat, insaves erdeir. E, realistic, scucel e...
9: Manca meint ad abitans che le halt in problem, c'è nos vain, also per insolse, in a devle vischnanca osa, c'è che fissanc siva, un po' popolazione, c'è un canta 60 abitans, godat il vec, una explosiva cultura. Aver un connex con tot insieme, porti il forza il Davos poi c'è.
8: Appunto, far e bec resignar, creare e iniziare la chance ci sa detta, raps se in gio d'anturn, maneggia trep, in stopcia ossa scu union angal piccirve di zdrez is e sperar ci kelz sa dervan ir, uscei scu cenia in purmes, da visnanca i cantung.

0: De Pion 2023 cresce la cifra delle persone giovanili che si radicalizzano in Svizzera. Per combattere l'estremismo, è oggi venuto deliberato a Berna in una carta contro la radicalizzazione. Al Consiglio federale, ministro di giustizia, Beat Jans.
1: Die Radikalisierung spaltet und gefährdet unsere Gesellschaft. Nur gemeinsam können wir sie bekämpfen. Mit der Charta stärken wir unsere Fähigkeit, gemeinsam zu handeln. Der Bund wird dieses Engagement zusammen mit den Kantonen, Städten, Gemeinden und der Zivilgesellschaft weiterführen, denn unsere Sicherheit hängt auch vom Vertrauen und dem Zusammenhalt unserer Gesellschaft ab.
0: Insieme con i cantons, AL presenta oggi co ai due vini combattivi all'extremismo. Fabia Kadoff, culs details.
2: La charta contro radicalizzazione sei un signal politic in tunen tant confederazione centuns square organizzazions ci s'ingagen contro la radicalizzazione. La radicalizzazione cresce tant in Europa sco eir in Svizzera. Plures formes d'extremism seien d'observar, declara el minister de Justitia Beat Jans.
1: Nebst dem gewalttätigen Islamismus radikalisieren sich junge Männer als sogenannte Incels. Wir sehen Active Clubs, die sich vordergründig als Sportvereine präsentieren, aber eigentlich rechtsextreme Ideologien verbreiten. Gewalttätige linke Kreise nutzen Proteste mit internationalem Bezug, etwa rund um das WEF oder die G7, für Gewaltakte. Und erst kürzlich warnten Verantwortliche des Kantons Waadt vor nihilistischer Radikalisierung. Da geht es nur noch um die Gewalt an sich.
2: Präsentare la nova charta contro radicalizzazione an insembel cum Beat Jans tantarotter erils centuns. Usceder presaint il consigliere governativ Grischun Markus Kaduff. El es comember della suprastanza della conferenza delle directures e dels directurs centunals dels affars sociales. Erscha la radicalizzazione cresce in Svizzera, se la situazione ent il centun Grischun stabile, usce Markus Kaduff.
3: Nos va in buin decis che apriutir, ni forse sia un busci visibil il canton Grischun, quae che pertocca la radicalizzazione, amom aperta quae no che nos essan buin insla, chi è tot autor, d'Antonio, forse un pi zu pau pil momento da un bugno usci alla surfaccia ad ecco un ax da violenza nos vazein schins vuole prendere quasi su quel tema als incidenz che nos vain a tavau magari ni e si da concerts da gruppes radicales d'anton ax da violenza in quasi in grons visibles aisibu stau da preis da vosons.
2: La charta presentata oggi deve essere un aiuto per persone ed istituzioni che lavorano con persone portuacciate, per esempio con giovanili, come magisters, trainadri o per genitori. Le persone devono essere sensibilizzate che ci possono aiutare i giovanili e di nuovo ci possono annunciare e dire per aiuto in caso che un giovanile si radicalizzasse. Markus Kaduff nomna il progetto Compasco Example, quelles ni lancia avant un on in Grischun e possibiltesce da contactar anonim persones dal fat ci giuden in avant, si va per la protezione d'ufanze giovanils.
3: Segi con una checklist, con differenti tools, con differenti cusails, sco iaide di avon. Gidelo è scirdens quasi in da feina triage, drovi osso la polizia, ni drovi in auter modo di sostegn. Nus vazen che quai a Jacky, che quai la quai post de contact vendro aus, che ven falsch contact, che ins... Segi con quai corrisponde ad in besenz.
2: Besche tuts lavuren insembel es possa combatter la radicalizzazione e l'extremism an las instituzions in tuna oz a Berna. Usche eser planisada continuar culs plans d'actions nazionals contra radicalizzazione ed extremism violent. Per progetts in quel ram stan minciona disposizion 750 millifrancs.
0: Ecco cosa stau per questa sera del magazzin Florian Mona preparau presentau vos das novità. Celine Chistelle sta de responsable pels contents. A meu nom è Anna-Selina Quinter. Se vos leis ad inere sta sil corrent de var tot nostres historias, ni è un inegatet la nos magazzins, lu fidien clic sin rtr.ch. Anus, continua in Luca Unvenda la mesa cul sport ad e oz vai, puspai, tal Swiss Epic.

אקון One Republic Counting Stars אז ידיעה ורגאו עמד לסיס La malaura dominau un pau als de vos dise tutine veni dau el spedales magari sin un pau in autrchen kunke quakere preview sco oz per exempel in a route un pau scurse nide ai dau del Swiss Epic en quella tiarze etappa ma tutine se stau in a dira cun varga 60 kilometers gen steis il program a se capesce cun quella plievgia tod autr che sempel e stau per encins per fin de Stuscha al velo magari. Denies Team RTR accoglie iu adels di treis del Swiss Epic u disvus cau alla proxima mesura. Al microfon per vus è Anneslina Quinter, vi che vascia l'accompagnavus a tra la sera.

0: Il di der RTL.
1: Oggi conosciamo che dice. A Tuseuna è una casa bergiata o la noce vergata. A tenor la polizia cantonale va lanciun persona se una dina scosparides. Ulteriores oggi persona se emblessadas ed entractament en in dil spitals. Viers mese noce eran polizia pompiers ni allarmai ed eran cumbunament 100 persona se in acciun gronda. Les davurs da stizza in stades difficiles, con quaica la scala en casa e sbalunada. Ascia che gli ebusse gira vunda per i e la casa. Les davurs da rumia salva marsham per quei vinavon. Asco quaica la vis ne anche comunicescia e la fiasta del vic planizzata per questa fin di amma strichada. Il prossimo termine per la procedura d'appellazione contro gli anteriori del Jadr cantonal è il Genève de Genève 2027, quei comunicescia la dercira superiore del Grigion. A quella gada alla dercira è planizzato termini da riserva. Il primis dus termini erano nada meglio spostai a corta vista per veda collisions da termini della defensione. Nella prima istanza aveva la dercira regionale plessur sentenziato gli accusati per via da violazione sexuale e smanaccia di una practicante, che ha in castigio condizionato da 23 mesi per giugno e 1.400 francs. In contro quella sentenza, Anton la defensione scò e la procura pubblica recurriu. La Banca Cantonale Grigiuna fa 5 semestri da record. Il Gudon segge carceus per 8%, simbia ben 136 milioni francs, quei compregliau con gli primi semestri da don. Sco quei che la banca comunicescia e quei da attribuì surtut alla facenta da cents. Per quei, alla banca è corrigiu in sì la prognosa pigliantiro da gestione, da ne affquintala con un Gudon annual da 221 milioni francs. Ed ossia un novità scortes. In la Val Calanca resta la situazione malguessa, so entre che bove senza trau las vias de colligazione, entre dem la Val resta la via Vinavon serrada, da do la Val improven las autoritats de rumi la via ed arver e la ciancun per ciancun. La fracțiune de la Partida Socialdemocratica el Cusel Gron a iniev president. La fracțiune a elegiu il deputau da Cuira, Andri Perl. E Ladina, Lea, Lia e Sofia, quei ils noms ils pi populars per las poppas e la romancia. Pils Pops, esi Dario, David, Elia ed Enea, quei tenori uffizi federali.

0: la statistica. Il top 3 num zelantira Svizzera ein Sofia, Emma e Mia e Noah, Liam e Gabriel. Schilunce il tema spero zvendergi sera. Io ci vigileun in abiala serata.
1: Per gala sis, caos in undes remonches el microfon per vus, Anna Selina Quinter, nos men plaunet a definitive main via den alla fin di amna. A qua figiain, nus quel ura, scom prim, cun nov musica. E gvis la vusina, fec fec be alla fin di amna, gudiela, quai en gvinze cun. Take that, sweet July.

Musica romantica si nostra sonda al venerdì sera. Chiara, bella, angelina, da mia mia, ad apropo musica, la pausa da stat, causin undes romances, nu che nus ve magari in program pi special, ai a fine, que vol è di chi continuesce puspe cules emissions dell'instrumentala, cun gevis de societats de musica a singulas persunas. Lanciata fa oz e retto lener al musicant e dirigent de l'Engiadina, cam es insieme per nus in ura de musica dec divertenta. A quella, udis vos gaus in nostras ondas, lu ne venda mes lasciat.

The show must go on. Il stat il prim toc de mia carriera musicala, c'è un stat bun da suonar da prima fin l'ultim. Quella è ada una vittoria personala. Questa era stat circa dal 1993. I due sabata quanto importante c'è pitching success personals bon esser per una carriera individuala. Ringrazio Fitch Blair da mia esperienza, spostuti in mes prims ons, Reto Meyer. Con sei scoraggi, sia vertezza, sia locchezza e sia iniziativa, ha reto fat Fitch Blair per la musica in Engiadina Bassa. Da voi segue la storia, un top ci va a suonare alla festa federale con la musica della gioventù in Engiadina Bassa.

Bundesrat Gnegimarsch. Quel toc malgorda al tem de recruta. Lana ha in jubler contact con nova ljot e con novs geners musicals. Oz provesa da giodar più conscient quel temp, qual è ad dere qua simple manch militar. Del tem de militar na er bles contacts con musicans e dirigenti in differentes regions da tutta la Svizzera e quel giure stat er un effetto positiv per mia carriera individuale. Buon divertimento.

Slateburn es una simple marcha inglesa ad una bella personar ed er particular. Quella malgorda ad una experiencia che n'ha da schifar dal 2012 in Inghilterra, in cui ce n'ha potuto suonare con la Chelsea Brass Band al Whit Friday Contest a Settleworth.

Hot Stuff Eskimo. Autres colleagues sunt componists. Quist un toc de Simon Bühler, c'è a nui l'idea de combinar duas melodies de differents genes musicals. Tenormai un experiment gradia a Fitchbein. Inutil sonain con la musica de Cernetz.

Schrei nach Liebe, sco eir Disney Film Favorites, vaina sonacus giovanils la plaif zernetz a Clostra, insemble con la musica de Giovantuna e Gidina Bassa. Una collaborazione ci ha fin già una certa tradizione. La lavur cus giovanils è stato un prossim pass in mia carriera personale. Una lavur intensiva, ci rende pro bleras emozions positives, una lavur ci da blera satisfacción e bler plajair.

Grazie per vossa attenzione. Ed esperes che vos hai podigio dai pistocks. Mes nomis Reto Lehner, e je vus vos tuts un bel temp, in avant bun divertiment, ed in postut blera musica.

0: RTL l'instrumentale.
1: La Saira da RTL. Un sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

0: Il di der RTL.
1: Ons conursin che dis. A Tuseuna in a casa Brjada O, la noc vergada, a tenor la polizia cantunala valanciun personas e una dina scosparidas, ulteriores oggi personas en blessadas ed en tractament en indil spitals. Viers mesa noc eran polizia pompiers ni allarmai ed eran cum bunament 100 personas en acciun gronda, las davurs da stezza in stades difficiles, cum quae ca la scala en casa e sbalunada, ascia che lie busse gira vunda per i e la casa. Las davurs da Romia salva marsham per quae vinavon. Asco quae che la Neon che comunicescia e la fiasta del vic planisata per questa fin di amma strichada. Il prossimo termine per la procedura d'appellazione contro gli anteriori del Jadr cantonal è il Genève de Genève 2027, quei comunicescia la dercira superiore del Grigion. A quella gada alla dercira è planisato termini da riserva. Il primis dus termini erano nada meno gli spustai a corta vista per via da collisions da termini della defensione. Nella prima istanza aveva la dercira regionale Plessur sentenziato gli accusati per via da violazione sexuale e smanaccia di una practicante, quella di un castigo condizionato da 23 mesi per giugno e 1.400 francs. In contro quella sentenza, Anton la defensione scò e la procura pubblica recurriu. La Banca Cantonale Grigiuna ha fatto un semestre da record. Il Gudon si è cresciuto per 18%, simbia ben 136 milioni di francs, che è comprato con il primo semestre da don. Sco che la banca comunica e che è attribuito soprattutto alla faccenda da cents. Per cui, alla banca è corrigiù in sì la prognosi per l'antiro da gestione, da ne è quintala con un Gudon annuale da 221 milioni di francs. Ad osse un novità scortes. In la Val Calanca resta la situazione malguessa, so entre che bove senza trau las vias de colligezion, entadem la Val resta la via Vinavon serrada, da do la Val improven las autoritats de Rumi la via ed Arver e la Ciancun per Ciancun. La fracțiun de la Partida Socialdemocratica el Cusel Gron a iniev president. La fracțiun a elegiu il deputau da Quira, Andri Perl. E Ladina, Lea, Lia e Sofia, quei ils noms ils pi populars per las poppas e la romancia. Pils Pops, esi Dario, David, Elia ed Enea, quae tenor gli uffizi federal per statistica. Il top 3 num zelantira svizzera ein Sofia, Emma e Mia, e Noah, Liam e Gabriel. Scilunce il tema spero zvendergi sera, e oggi vi gileun in abiala serata.
0: La saira ter RTL. Verts, what a day to blame it. Scovrides, e hits. Musica non-stop.

0: musica per innescati.
1: Per Tai.
0: Per Mai.
1: LTL.
0: Per Vus.

Alvetern, da men rauch. Su sommil spelm, ort schconclucer, stal alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss, e resta mort. La libertà dal sol patern luge sul spelm sco l'alvetern. Ci l'insolente counterfei, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o alvetern, ci perduraivet in etern. Lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.